ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti, canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti, canzoni per chi non ha voglia.

0: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
1: Amag Ticino presenta...
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
1: E a un tratto...
2: Che amore di affari!
4: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
7: Occupato!
8: Ancora?
7: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
8: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
9: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
10: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
11: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!

0: Ciao Marco, tutto bene?
1: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
0: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
2: Carrozzeria Cell System.
1: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
2: Cell System.
3: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
4: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
5: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
6: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
7: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

0: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
7: Il classico che emoziona.

0: L'estate di Radio 3. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
3: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
8: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
7: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Radio 3.
1: Ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990.

0: Visco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.

0: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
1: Ristorante Grotto Certa, mangi bene, stai pur certa.
2: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata, con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaione, preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
1: Ristorante Grotto Certa, mangi bene, stai pur certa.
2: Ti aspettiamo.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Sono le 8, buongiorno.
6: Radio 3, il sabato mattina, vi offre un caffè al volo, con Fede Volo.
5: Allora, il caffè che posso offrirvi stamattina è ghiacciatoissimo, ghiacciatissimo. Come va la vostra vita con questi 34 gradi percepiti, 106? Buongiorno, buongiorno a voi. Ragazzi, signore e signori, bambine e bambini, volevo parlarvi in apertura di una cosa molto banale, che di cui stanno parlando tutti, ma volevo dire anche la mia su queste temperature. Adesso basta, non so voi, ma io vivo senza aria condizionata. E stanotte c'era un drago che sputava fuoco dalla mia finestra all'interno di casa mia. Basta, diciamo che questa canicola può finire. Per me potrebbe anche finire l'estate, dato a posto, grazie così. Ma so che per tanti no, quindi va bene, sopportiamo l'estate e il caldo estivo. Ma così caldo io direi che ne abbiamo abbastanza. Buongiorno, cosa ne pensate? Come state vivendo queste giornate di caldo veramente estremo? Cioè, ne ricordo pochi di caldi così, forse in Giappone ad agosto qualche anno fa, che ho vissuto il caldo più caldo in assoluto, e invece proprio a casa mia fra le mura domestiche penso sia stato battuto il record assoluto. Quindi non so come ve la state vivendo. Io credo che anche gli amanti del caldo, quelli che mi dicono io amo il caldo, non siano proprio a loro agio, ecco. E viva le case in montagna in questo periodo. Buongiorno a voi, io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo. Come ogni sabato mattina staremo insieme, se lo vorrete, fino a mezzogiorno. Abbiamo tante cose da raccontarci. Durante la mattina poi succedono delle cose, come sapete, le interviste, gli insert insomma di Ticino News, dell'attualità, dell'informazione, poi chiamiamo Meteo Swiss, così ci facciamo dire quanto dura ancora questa penitenza che è questo caldo di giugno. Siamo ancora a giugno, appena iniziata l'estate, va bene, speriamo termini presto. E quindi durante la nostra mattina si alternano tante tematiche, ma la prima che noi amiamo affrontare insieme è parlare solo di cose belle, solo di cose che ci fanno stare bene. Quindi 079 449 9537, sempre il nostro numero di WhatsApp questa mattina per chiacchierare con me e raccontarmi in questa prima ora che cosa vi fa stare bene, qualcosa che vi fa stare bene, qualcosa che volete raccontarmi, un aneddoto, un qualcosa che state vivendo di felice, così da far star bene anche gli altri ascoltandolo. Oggi pomeriggio c'è la Marghe, quindi tutto al femminile questo sabato, ma io sono qua fino a mezzogiorno ad ascoltare i messaggi belli. Dopo ce ne saranno altri e però stavo pensando, la mia scaletta di oggi no, sono tematiche tutte abbastanza serene, ma oltre alle mie chiacchiere c'è tanta bella musica, meno male, qua su Radio 3i.

Cara Linda, chi sono io per non metterti Karol G alla prossima e farti iniziare la giornata bene, bella carica, come mi stai scrivendo, perché tu ti stai preparando ad andare a lavorare oggi, matrimonio a Serpiano, quindi immagino che tu lavori al matrimonio o lavori e poi sei invitata a un matrimonio. Mi auguro che la sposa sia vestita leggera. Vabbè, meglio il caldo che la pioggia, credo, no? Sì, dai, per tutte le spose meglio il caldo che la pioggia, ma aiuto, anche con questo caldo, insomma, speriamo tutti, anche gli invitati, siano vestiti leggeri e siano provvisti di ventaglio che io ho riscoperto come accessorio che praticamente vorrò mettere per sempre in borsa, quindi adesso me ne comprerò uno e sarà nella mia borsa per sempre. E poi che ridere, Bruna mi manda un cartello, una scritta con

a suo figlio Gabriele, che oggi compie 25 anni. Mamma mia, un quarto di secolo. Che bella età, Cristiano, i 25 anni. Ce la ricordiamo io e te quest'età? Sì, io me la ricordo molto molto bene. È stata un'età molto felice. E quindi buon primo quarto di secolo, caro Gabriele. Tantissimissimissimi auguri di buon compleanno. Come state passando la mattina? Cosa farete di bello? Solo notizie positive, solo cose belle voglio sentire in questa prima ora. Io ho un estratto di un articolo che secondo me vi farà piacere ascoltare. Tra un po' ve lo leggo, però prima aspetto i vostri messaggi. 079 449 9537.

ma non dovrebbe essere... Allora, bandiamo una serie di cose da fare in questo periodo. Stirare, cara Flavia, cioè come io sto stirando, ma non è vietato? Non è una gran bella cosa, ti credo, fallo adesso. Cioè, o possiamo bandire delle attività da fare con la canicola, questa è una di quelle, anche fare sport, anche portare fuori i cani a mezzogiorno, che vedo delle scene ancora veramente brutte su un asfalto rovente. E ecco, una di queste è stirare. Abbiamo delle altre attività bandite durante la canicola? No, perché poi c'è la Sandra tra una di questi messaggi, eccola qua. Ciao Fede, buongiorno, stamattina vado a Giubiasco per vedere la partita del mio Lugano, fammi gli auguri che non mi senta male, perché la Sandra, insomma, l'ho vista anche alla IL Arena e cara Sandra, insomma, fa caldo, so che sono un po' incosciente, mi scrivi, ma è tanto tempo che non vedi i miei ragazzi. Allora Sandra, te l'ho scritto, no? Bevi tanto, bagnati e beh, mannaggia a te che stessi ferma un attimo, Sandra, comincio a conoscerti come fossi la mia di mamma, e quindi riguardati per favore, capisco la passione, ma anche insomma un po' il pericolo. Poi mi mandate immagini di termometri con all'interno della casa 30 gradi, ma credo che anch'io, io non ho il termometro interno a casa mia, ma penso, cioè sono quasi sicura in realtà che i 30 gradi li superavamo abbondantemente, o comunque 29-30, ecco, in casa, rendiamoci conto. Caro Mauro, un abbraccio grandissimo, ti mando un bacio, mi hai chiesto, eccola qua, è tutta per te questa, Mauro, infatti ti stavo scrivendo, ma vuoi dammi solo un minuto dei pussi? Sì, non so, ne avevo in mente un'altra, cioè, o dammi solo un minuto, vabbè, insomma, comunque questa dei pussi è assolutamente bellissima e te la metto tanto volentieri, dando un abbraccio anche a te. 079 449 9537, raccontiamoci tutte le cose belle che ci vengono in mente e poi anche le azioni bandite durante la canicola, fra cui stirare.

Caro Conny, sì, tu che vivi in Svezia stai da Dio, immagino. Tutti in Svezia per questo periodo. Tu hai 17 gradi, vediamo un po' dove. In fuori, cioè all'esterno ci sono 17 gradi, in casa ne hai 18, giusto? Sto guardando, interpretando il tuo termometro che non mi riesce benissimo. Che meraviglia.

0: non è sabato mattina senza il caffè al volo. Di Fede.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Fister.
3: Questa settimana alla Migros, 30% su tutte le capsule caffè Royale, incluso Coffee Bee, a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
4: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
5: No, no, troppo moscia, più convinta.
4: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
5: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
4: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
5: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
4: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
5: Dai, vi aspettiamo.
4: Per un bianco
5: o per un rosso.
6: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
7: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
8: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

Buongiorno, benvenuti a Un Caffè al Volo, io sono la Fede Volo, voi chi siete e soprattutto cosa state facendo di bello? Perché per chi si connette per la prima volta e ascolta per la prima volta Un Caffè al Volo, magari non sa che noi in questa prima ora parliamo solo di cose belle, solo di cose che ci fanno stare bene. 079-449-9537, io gradisco tantissimo anche i vostri messaggi vocali, quindi se volete mandarmeli dovete solo essere un po' concisi, quindi meno di un minuto, ecco, perché sennò è un po' troppo mandarvi in onda per più di un minuto, ma se riuscite a stare in un minuto anche molto volentieri raccontarmi, non solo durante la sveglia morbida ma nel corso di tutta la mattina, anche raccontarmi, no, quello che pensate è bellissimo, perché oltre a vedere la vostra foto profilo vi sento la vostra voce, quindi immagino chi sta dietro quella foto. Noi stiamo nella prima ora banalmente parlando di caldo, quindi di questo caldo che sta attanagliando il Ticino e non solo, penso tutta l'Europa, e quindi non ci fa dormire la notte. Mi state mandando i vostri termometri interni ed esterni e poi delle uova che cuociono sul cemento, perché questo possiamo fare, insomma, solo cuocere le uova dove passiamo, dove camminiamo. E tra l'altro colgo l'occasione ancora per dire che il cemento scotta, quindi i cani vanno portati fuori, non a mezzogiorno, non alle 2, non alle 3, ma al mattino presto, la sera tardi, perché di scene con i cagnolini che gli si bruciano i polpastrelli, poverini, ne vedo tantissime in giro ancora, quindi credo che l'informazione ancora non sia passata, quindi o boschi belli freschi o niente e si sta in casa o si scende sotto casa a fare i bisogni e poi si aspettano le ore più fresche. Camminare in giro col cemento bollente veramente è un problema per gli animali domestici, quindi mi raccomando, mi sento in dovere di ripeterlo. Mariella, buongiorno Fede, ciao, buongiorno a te Mariella. Ho risolto in parte il problema, mi sono offerta di lavorare nel weekend perché dove lavoro c'è l'aria condizionata, cioè praticamente Mariella stiamo toccando il fondo, piuttosto di sentire il fresco vado a lavorare. No dai, scherzo, poi sicuramente ti piace il tuo lavoro e sicuramente non ti pesa lavorare il weekend, però non è banale, cioè nel senso che se abbiamo l'aria condizionata dove lavoriamo, come io in questo momento, è chiaro che non si soffre il caldo. Poi però lo sbalzo di temperatura è incredibile, no? Non so se lo provate, ma quando lavorate tutto il giorno in ufficio con l'aria condizionata e poi andate a casa dove l'aria condizionata non c'è, c'è uno sbalzo termico che si sente il doppio, quindi forse è meglio tenersi senza aria condizionata tutto il giorno, perché almeno non si sente questa differenza. No, non è vero, insomma, meno male, l'aria condizionata ci fa un po' respirare, no? E pensavo che poi diventa sempre di più una necessità, no? Andiamo incontro, insomma, a un mondo che si surriscalda, quindi questa sarà la nostra nuova normalità, queste canicole infinite, e quindi insomma nei 3 mesi estivi bisognerà provvedere con l'aria condizionata, sarà un nuovo lusso, perché poi insomma leggevo anche articoli che dicono giustamente che non tutti possono permettersi questo lusso, non tutti possono permettersi di stare al fresco. Nuovi problemi, nuove normalità.

andiamo anche sulle strade della Svizzera italiana, giustamente. Ho solo una segnalazione da via Suisse sulla 2, direzione Chiasso, tra Bellinzona Sud e l'area di riposo al Sasso. Ci sono problemi di traffico, c'è un veicolo in avaria e quindi la corsia di destra è bloccata. Aggiornatemi se state passando da quelle parti e mi raccomando, come dico sempre, il nostro numero WhatsApp è qui anche per chi sta circolando sulle strade della Svizzera italiana e vuole darci degli aggiornamenti in diretta, che magari via Swiss non ci dà così puntualmente, insomma, e velocemente come potreste darci voi. Quindi mi raccomando, aggiornateci, perché anche questo fa parte della sveglia morbida. Facciamo star bene gli altri se anticipiamo il traffico.

Francesco Renga, dove il mondo non c'è più. Speriamo di no, Francesco. Cioè, stiamo salutando Renga e dopo le mie chiacchiere vedo in arrivo i Green Day. Cosa volete di più dalla vita? Cosa volete di più? Sapete che questo sabato mattina davanti al nostro caffè al volo è anche il sabato per promuovere gli eventi all'interno della Svizzera italiana, per poi non dire che in Ticino non ci si diverte, non c'è niente da fare. Patrick, che saluto, mi manda un volantino che adesso condivido su Teleticino, anche approfittando di salutare anche chi ci guarda oltre ad ascoltarci, perché oggi dovete sapere che al campo di calcio di Claro c'è un programma fittissimo e bellissimo, Claro Summer Games, quindi a partire dalle 14.45 ci sono un sacco di cose belle da fare al campo di calcio di Claro, tra cui un torneo di beach volley, i rigori ad eliminazione, una grigliata e buvette per tutti, quindi si mangia e si beve come piace a noi, e poi festa e musica con DJ Nick Evans. Quindi, signore e signori, ragazzi, ragazzi, bambini e bambine, c'è da fare al campo di calcio di Claro. Le iscrizioni ai rigori saranno aperte fino alle 14.30 direttamente al campo, quindi campo di calcio di Claro, e mentre ve lo dico lo condivido su Teleticino. Se avete anche degli altri eventi da raccontarmi, insomma, cose da fare oggi anche con questo caldo, ma tanto ci si rinfresca in vari modi, quindi ci piace comunque, fatelo 079 449 9537 e mandatemi, così almeno condivido in TV

0: Buongiorno Federica, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3, e viva il caffè al volo e viva l'aria condizionata.
1: Stai ascoltando un caffè al volo con Fede Volo.
2: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: AMAG Ticino presenta
2: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti AMAG a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
6: Previsioni del tempo.
7: Per andare avanti a parlare di meteo e previsioni fino a stasera, per lo più soleggiato e molto caldo, verso sera nelle Alpi, temporali isolati, temperature massime al sud sui 33 gradi, al nord fino a 38. Previsioni per domani invece, domenica, al sud abbastanza soleggiato, caldo e afoso, dalla serata qualche temporale più probabile verso le Alpi. Al nord dapprima soleggiato, poi via più temporalesco con fenomeni localmente anche forti. Temperatura minima al sud 23 gradi, al nord 20, massime comprese tra 33 e 36 gradi.
8: Questa è Radio 3.

0: io sto andando a Carì 2000 per organizzare il laser game all'aperto, una cosa pazzesca. Venite tutti, raga, al 2000, magari ci sarà un po' fresco, divertimento assicurato in occasione della giornata di apertura stagione estiva Carì 2000, nuova Carì. Ciao ragazzi, ciao Fede, bye Frank.
1: Ciao Frank, grazie mille, vedi dalla vostra viva voce è troppo bello pubblicizzare gli eventi, quindi grazie mille, hai detto tutto tu, nuova Carì, vi aspetta il nostro Frank, grazie, grazie mille a te. Per stare sicura, mi dice Meg, sto andando in montagna al fresco col cane, perfetto, cosa che anch'io farò oggi, assolutamente, basta questo caldo, ci ha veramente distrutti, ci sta veramente distruggendo.
2: Ciao Fede, siamo in giro a fare scuola guida, si spinge, siamo quasi sotto il tuo studio.
1: Quella, quella.
2: Abbraccio.
1: Ciao. Un abbraccio a te. Guarda, sai che non vedo il tuo nome perché hai un profilo, penso, business, e quindi non vedo come ti chiami. Però grazie per questi saluti belli energici della mattina. Immagino che tu stia lavorando, ma è sempre bello sentirvi così power anche se siete al lavoro, è bellissimo. 079 449 9537 per chiacchierare con me fino a mezzogiorno.

non far prendere troppo caldo al cane, ci sono i tappetini rinfrescanti. E poi se proprio dovete uscire, perché magari avete un percorso da fare prima di portare il cane a fare i bisogni, ci sono anche le scarpette, che mi dicono che poi ci si abitua. Insomma, all'inizio fanno tutti sostenuti e dopo le scarpette li tengono lontani dal caldo dell'asfalto e quindi li accettano ben volentieri. Quindi ci sono dei trucchi, piuttosto non portateli senza niente sull'asfalto con questo caldo.

Salutiamo Elton John con Blue Eyes e diciamo benvenuti agli U2 con Song of the Future. Quindi ascoltiamo anche della bella musica qui su Radio 3, oltre ai vostri messaggi vocali, alle leggerezze che ci scambiamo, ai messaggi più profondi, insomma le tematiche più profonde. E sappiate che oggi, se partecipate e chiacchierate con me, potete anche vincere il cappellino di Radio 3. Quindi state lì ben sintonizzati, perché poi sceglierò fra i vostri messaggi quello un po' originale, significativo, e potrete vincere il cappellino.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
4: Alziamo il livello!
3: Scopri in anteprima Cupra Raval.
4: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
3: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
4: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
3: Vi aspetta un aperitivo offerto.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
6: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
7: Sono le 9, buongiorno.
8: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
0: L'infotraffico.
7: In Ticino la circolazione è scorrevole, non ci sono disagi da segnalare.

Voltiamo pagina in questa seconda ora insieme davanti a un caffè al volo e parliamo di rimpianti, perché ho trovato questo articolo molto interessante in merito ai rimpianti che ci insegna che potremmo anche metterli da parte, che i rimpianti fanno parte di tutti noi. È difficile che ci sia qualcuno fra di noi che non ha dei rimpianti, pensando al passato, piccoli, grossi, importanti, meno che siano, però è meglio faremmo bene a lasciarli da parte i rimpianti, perché insomma servono anche quelli. Quindi voi avete dei rimpianti? 079 449 9537, raccontatemi se magari nella vostra vita avreste voluto fare qualcosa, non avreste dovuto fare qualcosa, insomma i rimpianti, no? Guardandoci alle spalle vi dite quella cosa lì insomma per me è un po' un rimpianto. L'articolo che vi leggo proprio perché secondo me è proprio interessante leggerlo. Vi leggo paragrafo per paragrafo, poi lasciando un po' il tempo tra una canzone e l'altra di rifletterci. È molto interessante, trovo, e ci fa indagare dentro di noi se quel rimpianto l'abbiamo vissuto in questo modo e soprattutto ci insegna anche a lasciarli andare. Allora, l'articolo cita: pensiamo spesso ai rimpianti come a qualcosa da evitare. Li vediamo come un souvenir tangibile di aver sbagliato strada, la riprova di un errore. In realtà i rimpianti fanno parte integrante dell'esperienza umana, perché non esiste scelta che non comporti una rinuncia, né vita che possa dirsi del tutto prima di "e se invece". Il punto quindi non è eliminarli, come cantava il buon Max Pezzali, ma imparare a leggerli con un altro tono. Quando smettiamo di subirli, i rimpianti possono infatti diventare indicatori preziosi. Ci segnalano i momenti in cui ci siamo allontanati da noi stessi, per paura, abitudine o aspettative esterne, e ci mostrano ciò che per noi ha davvero valore. Riflettiamoci su.

Pare che tutti noi abbiamo dei rimpianti più grandi, più piccoli, più insignificativi, più insignificanti, invece che hanno un grosso significato per noi, però pare che tutti abbiano dei rimpianti pensando al passato. Voi avete dei rimpianti? Se volete raccontarmeli 079 449 9537. Io nel frattempo vi sto leggendo paragrafo per paragrafo un articolo molto interessante che ho letto sui rimpianti e che ci dovrebbe far imparare che i rimpianti possono anche essere messi da parte. Imparare a rileggere il passato, cita l'articolo, con uno sguardo meno giudicante e più curioso, ci permette di trasformare l'errore in esperienza. Non si tratta di giustificare ogni scelta, ma di riconoscerne il senso nel proprio percorso. In questo modo, anche ciò che inizialmente appare come una deviazione può contribuire a costruire maggiore consapevolezza. Del resto, vivere in modo autentico non significa trovare una versione vera di sé e restarle fedeli per sempre, ma assumersi la responsabilità delle proprie decisioni, anche quando comportano incertezze. Ed è proprio nella capacità di scegliere e di continuare a scegliere che si costruisce un'identità nel tempo. Vi lascio andare avanti a ragionare su queste parole. Con i Kiss!

0: Stiamo parlando del tema leggerino dei rimpianti. Abbiamo totalmente voltato pagina rispetto alla sveglia morbida e adesso stiamo parlando di rimpianti. Voi avete dei rimpianti? Se volete raccontarmeli, 079 449 9537. Sto leggendo un articolo che ci spiega perché potremmo anche proprio metterli da parte, i rimpianti. Vi leggo l'ultimo paragrafo. E così anche il rapporto con il passato può trasformarsi. Finché lo consideriamo qualcosa da correggere o riscrivere, continuerà a pesare, ma quando riusciamo ad accoglierlo anche nelle sue parti più difficili, diventa parte integrante della nostra storia, non più un ostacolo ma un elemento da cui partire. La vita raramente cambia infatti per un singolo grande gesto, più spesso prende forma attraverso una serie di scelte quotidiane, piccoli sì e piccoli no, che ripetuti nel tempo definiscono direzioni e possibilità. È in queste decisioni apparentemente minime che si gioca la distanza tra una vita subita e una vita vissuta intenzionalmente. No, meglio non evitare del tutto i rimpianti, ma fare in modo che siano tracciati da scelte reali, fatte con il coraggio, imperfetto ma necessario, di essere noi stessi. Io ho trovato un bellissimo articolo, perché secondo me nella naturale nostra mente ci diciamo, beh, rimpianto, insomma, che brutta cosa, no? Pensare di aver avuto dei rimpianti, li abbiamo tutti, magari ai rimpianti continuiamo a pensare, no? Nella nostra vita quotidiana. E invece secondo me questo articolo spiega molto bene perché potremmo proprio lasciarli andare, no? Fanno parte di quello che siamo stati, fanno parte della costruzione di scelte che comunque abbiamo fatto, piccole o grandi che siano state, no? Quindi lo trovo molto interessante perché capovolge il punto di vista che magari la maggior parte di noi ha in una direzione, no? 079 449 9537, potete mandarmi i vostri messaggi raccontandomi se anche voi avete dei rimpianti.
1: Ma comunque è meglio avere dei rimpianti o avere dei rimorsi? Rimpianti o rimorsi?
0: Ecco, per aggiungere un carico da 90 al nostro già, diciamo, bel tosto tema di questa mattina. Rimpianti o rimorsi? Partiamo dai rimpianti, dai, restiamo sui rimpianti. Se volete raccontarmeli, molto volentieri.

0: La cosa che amo di più di questo nostro caffè al volo è quando mi scrivete dei messaggi così personali e profondi, commoventi ovviamente, perché poi io ho la lacrima facile, quindi mi viene subito la commozione. Stiamo parlando di rimpianti e naturalmente sono già arrivati messaggi da parte vostra che mi fanno piangere. Non è difficile per me, però. Allora, partiamo da quello di Pao, che mi dice invece una cosa molto significativa, secondo me, che può accomunare tutti. Ciao Fede, argomento molto spesso, eh? I miei rimpianti li ho messi in pari, dicendomi che forse ho evitato così di tirare fuori il peggio di me. Ecco Pao, questa può essere una bella giustificazione. Nel senso che, ho lasciato andare perché sapevo che in quelle situazioni poi magari io sarei stato la versione peggiore di me, e quindi bene così. Quindi Pao, secondo me, grazie per questo messaggio, perché tanti possono immedesimarsi, no? Nel senso, non giustificarsi, darsi una spiegazione, no? Visto che nessuno ci conosce meglio di noi stessi, sappiamo che magari determinate situazioni le abbiamo evitate, oppure le abbiamo affrontate, oppure le abbiamo lasciate lì per non affrontare qualcosa di ancora peggio per noi e per gli altri, che magari, come ci stai dicendo, che potrebbe essere la versione peggiore di noi. Quindi grazie mille Pao per questo messaggio. Adesso mi riprendo un attimo e dopo leggo anche gli altri. Mi asciugo la lacrimuccia.
1: Buon caffè al volo con Fede Volo.
2: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
3: Questa settimana alla Migros 30% sulle fettine di pollo Optigal 100 grammi a soli 2,30. Scopri di più su migros.ch.
4: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.

Diamo uno sguardo anche al traffico prima di continuare a parlare di rimpianti. Allora, la situazione sulla 2 al San Gottardo è la seguente: in direzione sud ci sono colonne di 4 km e attese di 40 minuti a partire da Amsteg. In direzione nord c'è una colonna di 1 km e attese di 10 minuti a partire da Quinto. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Invece, per quanto riguarda i passi alpini, tutti i passi della Svizzera italiana sono aperti e normalmente transitabili. Ecco, così finalmente abbiamo fatto un punto della situazione al San Gottardo, che so che insomma è importante per voi che state viaggiando e andando in vacanza o tornando dalle vacanze o insomma andandovene in giro per le strade della Svizzera italiana. Ivana mi ha scritto un messaggio molto commovente. Uno dei miei più grandi rimpianti è stato quello di non aver viaggiato di più. Per anni l'ansia e il panico mi hanno bloccata, bastava il solo pensiero di allontanarmi da casa per farmi entrare in un tunnel di paura, portandomi a rinunciare a tutto. Oggi però ho capito che non devo più guardarmi indietro con rimpianto, ho trovato la forza di recuperare il tempo perduto e ho riconosciuto che quelle paure in fondo erano solo illusioni. Ho superato quell'ostacolo e adesso, appena posso, parto. Finalmente mi sento libera e quel vecchio rimpianto si è trasformato nella mia più grande sfida vinta. Che bello, Ivana, veramente mi fai scendere le lacrime, perché appunto, come ti ho risposto anche privatamente, sei stata molto forte, hai avuto una grande forza e questo spero che sia d'esempio per tante persone che ci stanno ascoltando e che hanno o la tua stessa paura o altre paure, no? Perché tutti hanno dei rimpianti, tutti hanno delle paure, chi più chi meno, chi le ammette di più a se stessi e agli altri, chi meno, ma tutti abbiamo delle paure. Quindi questi messaggi così forti dal punto di vista della motivazione, della svolta, sono secondo me molto molto importanti, quindi l'ho letto con tanta attenzione e commozione e spero che possano fare del bene a tutti quelli che in questo momento si sentono un po' bloccati dalle paure, no? Perché poi è questo che ci crea la paura, un po' di blocco. E infatti poi mia risposta è stata dura, ma non ho mollato, grazie anche a chi mi era vicino, quindi ottimo aver avuto anche insomma tutto intorno a te delle persone che ti hanno aiutata, ma non servono sempre, eh? Cioè diciamo che forse le paure vanno superate prima dentro noi stessi, no? Esserne convinti. Poi chiaro, l'aiuto degli altri è sempre buono, eh? Però insomma penso che sia partita proprio da te la cosa, quindi grazie per questo messaggio, Ivana.

Giulia mi scrive: rimpiango di non aver risposto a quel messaggio anni fa, magari sarebbe cambiata una storia intera. Giulia, potremmo aprire una puntata di un caffè al volo, quindi di 4 ore, rispetto allo sliding doors, perché tu sei una di quelle che crede, no, che se hai cambiato, che se non avessi fatto quella cosa o l'avessi fatta, la tua vita intera potrebbe essere potrebbe essere stata stravolta in qualche modo, potrebbe essere cambiata in qualche modo. Non lo so, Giulia, io sono più del parere che le strade che si prendono poi sono già un po' scritte, e quindi non, i nostri gesti quotidiani difficilmente cambiano la storia della nostra vita. Però è una bellissima opinione la tua, no? Che accolgo volentierissimo, e anzi sarebbe bello una volta, me la metto nell'agenda e vai che aggiungiamo temi alle mie note per il caffè al volo. Sliding doors sì o sliding doors no, oppure il destino, oppure siamo noi che costruiamo il nostro destino, oppure no, quella strada lì è già un po' scritta. Quindi tu rimpiangi di non aver risposto a quel messaggio. Se mi vuoi dare altri dettagli, io ormai sono curiosa, quale messaggio, a chi e perché. Se invece non lo leggo, giuro, è una cosa personale, perché ormai voglio capire, no, quel meccanismo. Però magari sarebbe cambiata una storia intera, magari no, Giulia, chi lo sa.

0: Le loro due voci insieme mi piacciono molto, come nei film Ero Stramazzotti e Max Pezzali. Li trovo molto armoniosi, mi piace l'insieme delle due voci. C'è Luca che mi insegna la vita, nel senso che io cerco di raccontarvi degli articoli, di chiedervi dei rimpianti, di fare la filosofa, ma poi arrivate voi che mi insegnate sempre qualcosa di più, e quindi questo è bellissimo. Luca scrive: Montaigne disse: la vita va vissuta, non rimpianta, il tempo è ladro e non si può cambiare. Credere che si possa recuperare ciò che non si è fatto o si è fatto di sbagliato non è possibile. Il rimpianto è di fatto la catena che ci lega ad un passato che non ci lascia andare avanti mentre gli altri vanno avanti. Etimologicamente rimpiangere significa quindi tornare a piangere, piangere di nuovo o piangere per ciò che si è perduto. Perché piangere per ciò che non si potrà cambiare? Carpe diem e mai guardarsi indietro, ma avanti, cercando di essere sempre migliori, consapevoli che vi saranno altri errori e scivoloni. Grazie Luca, io qua potrei finirla qui, nel senso potrei anche chiuderla. Ho solo degli altri messaggi che mi piacerà leggere, insomma, sui rimpianti, perché di questo stiamo chiacchierando qua davanti a un caffè al volo, ma il tuo messaggio racchiude molto, molto, molto bene tutto quello che ho tentato di dirvi in questo quarto d'ora, ecco. Quindi grazie per il tuo riassunto perfetto.
1: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
2: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
3: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
6: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
7: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
8: Letto. Sedia. Letto. Letto. Sedia. Letto. Board. Sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
9: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.
1: Previsioni del tempo.
0: Per rimanere fermi sui nostri punti e continuare a parlare di meteo, andiamo a Locarno Monti, dove per noi oggi c'è Lorenza Giannoni. Buongiorno Lorenza.
12: Buongiorno Federica, buongiorno a tutti.
0: Oggi è tema qua Lorenza, abbiamo parlato la prima ora di quanto caldo fa, ma lascio parlare te per, non so, magari darci delle buone notizie su canicola in fase finale, anche se non credo.
12: Sì, dobbiamo resistere ancora qualche giorno a questi livelli, insomma, e poi attorno a metà settimana prossima quantomeno sì, le temperature caleranno di 2-3 gradi, ma soprattutto l'aria sarà ben meno umida rispetto ad adesso.
0: E poi ci ha piovuto su Lorenza l'altra sera sì. E quindi peggio del peggio, cioè peggio di così non potevamo stare. Ma temporali in arrivo ce ne sono possibili?
12: Qua e là possono esserci temporali, sono più che altro nelle zone lungo le Alpi. Mm-hmm. Per il resto qualcosa potrebbe arrivare mercoledì, quando proprio appunto c'è questo cambiamento della massa d'aria, altrimenti sì. Con un po' di fortuna qua e là potrebbe fare, ma niente che possa stravolgere la situazione, diciamo. Da notare la temperatura minima di questa notte alle basse quote sudalpine era veramente molto elevata e spicca il valore di Lugano con 25,3 gradi, vuol dire che il termometro non è sceso.
0: L'abbiamo sentita tutta, esatto.
12: Tutta la notte, esattamente. 25,3 gradi è la temperatura più alta. La temperatura minima più alta di sempre, la seconda temperatura minima più alta di sempre.
0: Abbiamo sentito quel drago che sputava dalle nostre finestre, insomma, l'abbiamo sentito tutti nel luganese.
12: Sì. Esatto, quindi ormai
0: è così ce la sopportiamo.
12: Esatto,
0: dobbiamo tenere duro fino a mercoledì, ci dicevamo anche fuori onda, perché che insomma sono tanti giorni di canicola, una decina, no? Non siamo mai
12: una
0: stati abituati.
12: Sì. Soprattutto è molto anticipata nella stagione, sì. Perché siamo comunque ancora a giugno.
0: Solo a giugno.
12: Però dai, con un po' di fortuna,
0: esatto.
12: Magari poi ci concediamo una pausa.
0: Esatto, ce la lasciamo un po' alle spalle, esatto. Non così lunga, perché decina di giorni, insomma, tra giorno e notte, non che non calano, esatto. Le temperature, la sentiamo tutta. Benissimo, Lorenza, ti ringrazio, anche se non ci dai grandissime notizie, avrete modo poi di aggiornarvi, grandissime notizie in termini di caldo, di aggiornarvi durante la settimana un po' con tutti i miei colleghi, quindi strada facendo vedremo un po' come si va avanti. Grazie mille e una buona giornata a te.
12: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao.
1: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

chiudiamo questa altra ora insieme, arrivando insomma a Ticino News con l'attualità e l'informazione, parlando di rimpianti. Vi sto chiedendo se avete dei rimpianti, di raccontarmeli allo 079 449 9537 e poi appunto fra i vostri rimpianti e quello che ci stiamo raccontando vi ho letto un articolo che appunto ci insegna che i rimpianti è meglio lasciarli andare, che fanno parte del nostro passato, che è inutile insomma rimpiangere qualcosa, che tutti i passi che abbiamo fatto, piccoli, grandi, significativi o meno, ci hanno portato a quello che siamo, quindi inutile insomma rincorrere i rimpianti, no? Era un po' questo che citava l'articolo. Karin mi scrive: bella domanda, i rimpianti ce ne sono, ne ho, li lascio nel cassetto e nel cassettino e vado avanti, ogni tanto tornano, ma ormai è così. Ciao Fede, buona giornata. Vedi Karin, cioè la stai prendendo, come dire, con filosofia. E poi c'è Roberto che scrive alla fine di un lungo messaggio: io sono realista, un rimpianto è un dispiacere che ti fa avanzare più in fretta alla fine. Ed è un po' questo, no? Cioè non perdiamo tempo rimpiangendo delle cose o delle situazioni, perché alla fine inutile, no? Andiamo avanti, guardiamo avanti, che è la cosa che poi ci fa vivere meglio, col sorriso, o perlomeno ci proviamo.

0: Ciao Fede, rimpiangere significherebbe voler cambiare un passato che per fortuna non si può fare, vorrebbe dire rinnegare me stessa, perché io sono ciò che sono per il mio vissuto e le mie scelte. Qualsiasi scelta io abbia fatto in quel momento per me era giusta, quindi nessun rimpianto, ma vivo semplicemente me stessa giorno dopo giorno e fiera di chi sono. Grazie Nati.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20, pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: e sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA c'è ora il Midsommar Sale. Scopri fino al 28 giugno tante fantastiche offerte e in più i soci IKEA Family hanno il 10% di sconto extra. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: propri a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
2: Alziamo il livello!
1: Scopri in anteprima Cupra Raval.
2: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
1: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
2: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
1: Vi aspetta un aperitivo offerto.
3: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Le 9:58 minuti.
6: Ticino News.
7: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. In apertura un incidente mortale avvenuto ieri sera poco prima delle 20 sull'autostrada A2 in territorio di Gnosca. Stando a una prima ricostruzione della polizia cantonale, un motociclista 64enne cittadino svizzero domiciliato in Valle Leventina stava circolando in direzione nord quando ha perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente a terra e andando poi a urtare contro un guardrail. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo. Continuiamo invece a parlare del caldo, perché quella appena trascorsa è stata un'altra notte tropicale in Svizzera, registrata in ben 76 delle 152 stazioni di misurazione di Meteo Svizzera. Il valore più elevato è stato registrato vicino a Basilea, dove il termometro è rimasto sopra i 28 gradi per tutta la notte, mentre a Lugano si sono superati i 25 gradi. Secondo le previsioni, il picco dell'ondata di caldo è atteso proprio oggi. La politica ora, l'alleanza è rotta, non si torna indietro. Parola del coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, dopo lo strappo con l'UDC per le prossime cantonali, ma anche per le federali, dove la Lega lotterà per salvare il suo seggio. Sentiamo allora il coordinatore della Lega. Proviamo a recuperarlo tra poco. Andiamo allora in questo momento all'estero e parliamo del violento terremoto che ha colpito il Venezuela, che stando agli ultimi bilanci ha causato 920 morti e più di 3.000 feriti. Il governo ha annunciato oggi quindi di aver limitato l'accesso allo stato costiero di La Guaira. L'obiettivo di questa misura è controllare il flusso di persone verso la zona del disastro e ottimizzare l'organizzazione delle operazioni di emergenza, evitando così l'arrivo di persone che non abbiano compiti specifici di soccorso. Siamo riusciti a recuperare il servizio precedente. Sentiamo allora Daniele Piccaluga, del coordinatore della Lega.
8: Semplicemente un dato oggettivo, prendendo atto di quello che l'UDC ha dichiarato in maniera chiara, che è la volontà di correre da soli. Quindi deduco, e credo che sarà molto strano pensare che poi per le federali, quindi 4 mesi dopo, potrebbero venire a chiederci di correre insieme, e personalmente la vedrei solamente una mossa di cadreghe, pertanto per me è una possibilità che non esiste. Ma la Lega dei Ticinesi ad oggi ha un seggio e lotterà per mantenere questo seggio, con la speranza magari di fare meglio. Per quanto riguarda l'area, ripeto, non è stata di certo la Lega dei Ticinesi a volere una spaccatura, a volere un divorzio, pertanto prendiamo atto delle volontà e agiamo di conseguenza.
7: Andiamo nel Mendrisiotto. I sentieri hanno retto meglio del previsto alla grandinata del 9 giugno. A 3 settimane la conta dei danni è stata fatta, gli interventi di ripristino anche. Oggi sono tutti percorribili. Sentiamo allora il responsabile dei sentieri del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Martino Cattaneo.
5: Sì, siamo rimasti molto sorpresi, ci aspettavamo di trovare molti più danni, questa volta è andata bene, forse perché il vento non era così forte o forse perché le regioni o le zone colpite non erano così ampie come poteva essere magari il Generoso negli altri anni o la zona del Serpiano, e quindi sì, siamo stati abbastanza fortunati rispetto magari ad altri settori che sono stati molto più colpiti di noi. È difficile riuscire a capire a volte quale possono essere le cause, probabilmente, o forse anche il fatto che il terreno non era così secco come in passato ha fatto sì che l'acqua poteva ancora filtrare, non scorrere solo superficialmente, quindi non danneggiare proprio solo lo strato superficiale. Il vento che è andato per la maggiore questa volta è stata chiaramente la pulizia ordinaria, perché questa grandinata ha rovinato molto la vegetazione facendo cadere a terra diverse foglie, diversi rami, quindi intralciando un po' il passaggio, e poi il taglio di alberi che si sono sradicati e sono caduti quindi sul sentiero.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
0: L'infotraffico. E al momento sulle strade e autostrade della Svizzera italiana si circola senza particolari disagi, se non tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, dove il traffico è bloccato per 2 km con ritardi fino a 20 minuti.

tantini da condividere. Poi noi naturalmente alle 11 intervisteremo qualcuno che non vi spoilerò e che ci racconterà cosa succede nella Svizzera italiana come eventi. Ma io non vi devo più insegnare niente, sapete voi meglio di me come funziona questo sabato mattina. Allora, leggevo di una fetta di torta mangiata. Eccolo, Andrea mi ha scritto: un rimpianto, aver mangiato l'ultimo pezzo di torta della nonna pensando ce ne sarebbe stato un altro. Ma dopo ridi, perché in realtà, scusami Andrea, io avevo interpretato il tuo messaggio come se poi la nonna non ci fosse stata più, capito? E quindi, cioè, l'avevo letto un po' come tragico il tuo messaggio, ma invece era comico, e l'ho capito dopo solo guardando gli smile e gli emoticon, meno male esistono. Quindi praticamente ti sei mangiato l'ultimo pezzo di torta e hai detto: beh, dopo me ne preparerà un'altra, ce ne sarà un'altra. No, quindi hai mangiato proprio l'ultimo pezzo di torta. Bello e simpatico. Allora, poi ce n'era un altro che volevo leggervi. Il silenzio, eccolo qua. Simona: ho un solo rimpianto, non aver detto prima quello che provavo. A volte il silenzio fa più danni delle parole. Anche qua ci potremmo fare una puntata, e via che metto nelle note tutte questi spunti. Il silenzio fa più danni delle parole, quindi meglio parlare, a volte meglio stare in silenzio. Questa è una tematica molto interessante, anche perché immagino che ci siano quelli che dicono: no, assolutamente il silenzio è meglio che parlare e farlo male. Piuttosto no, parliamo anche male, ma parliamo sempre e comunque, perché il silenzio fa danni. Quindi grazie Simona per averci dato questo spunto, me lo metto nelle mie note telefoniche e saranno altre puntate davanti a un caffè al volo.

sappiate che io li leggo tutti i vostri messaggi, li ascolto tutti i vostri vocali, solo che a volte sono un pochino lunghi da mandare in onda, quindi se desiderate essere mandati in onda devono durare al massimo un minuto, al massimo, perché sennò capite che nei tempi radiofonici è un po' difficile mandarvi in onda tutti e completamente, ecco, e poi mi dispiace tagliarvi, però sappiate che io li ascolto tutti i messaggi, quindi i vostri messaggi io li leggo e li ascolto, quindi grazie per farlo, ecco, e grazie per sempre essere così partecipi, perché il sabato mattina sarebbe un gran monologo senza di voi e quindi non così variato, divertente. Poi mi fanno sempre piacere, no, i complimenti che arrivano da parte vostra, ma il mio caffè al volo non sarebbe niente senza di voi, perché questo format del sabato mattina vive perché ci siete voi, altrimenti il caffè me lo berrei da sola. Quindi mi colgo e prendo i complimenti vostri, li accolgo con tanto piacere, però sappiate che li condivido con voi, ecco, perché non sarei veramente nessuno e niente questo caffè sarebbe se non condiviso. Quindi grazie mille. Allora, si vincerà il cappellino? Sì, perché mi state rimproverando su, ma quando si vince sto cappellino? Si vince tra poco, perché cambieremo discorso. Adesso a breve vedo arrivare l'oroscopo, poi cambieremo discorso e su quel discorso vi farò una domanda e lì potrete vincere il cappellino. Il cappellino andrà ritirato personalmente qua, quindi poi mi darete i vostri dati e quando potete passate a ritirarvelo. So che il cappellino ha fatto scalpore, è forse il gadget che ha fatto più scalpore negli ultimi tempi. Lo volete, lo desiderate tutti e oggi c'è la possibilità di vincerlo, quindi state lì belli connessi e belli fermi, perché si potrà vincere anche il cappellino durante questa mattinata insieme, che scorre talmente velocemente che ogni tanto guardo due volte l'ora perché dico, ma possibile? Cioè sono già le 10:16, ma abbiamo iniziato un minuto fa a darci il buongiorno, a bere il primo caffè assieme, a parlare di sveglia morbida, ma com'è possibile?

0: buon caffè al volo. Con Fede Volo.
1: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Questa settimana alla Migros 30% su tutte le capsule caffè Royale incluso Coffee Bee a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla, c'è!
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA c'è ora il Midsommar Sale. Scopri fino al 28 giugno tante fantastiche offerte e in più i soci IKEA Family hanno il 10% di sconto extra. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
7: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic Ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su Honda.ch.
8: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. La lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.

0: Astrotris.
1: È il momento di dare uno sguardo al cielo e alle stelle. All'ultimo posto oggi ci sono i Cancro. Giornata più delicata sul piano emotivo, la sensibilità è forte. Attenzione a non prendere tutto sul personale, meglio a rallentare e dedicarsi al benessere e alle relazioni sincere. Piccoli contrattempi si superano con pazienza e con calma. Salendo nella classifica, all'11° posto troviamo i Vergine, al 10° i Capricorno, al 9° i Pesci, all'8° i Toro, al 7° gli Ariete, al 6° i Sagittario, al 5° i Bilancia e al 4° i Leone. Al 3° posto ci sono gli Scorpioncini, carisma alto e grande capacità di leggere le situazioni. Favoriti confronti importanti, decisioni e strategie. In amore, emozioni profonde e possibili sorprese. Meglio usare la determinazione senza trasformarla in testardaggine. Scorpioncini, testardi, aggiungo io. Secondo posto agli Acquario oggi, energia creativa e intuizioni fuori dagli schemi. Possibili occasioni attraverso amicizie, contatti o collaborazioni. In amore cresce il bisogno di complicità mentale e dialogo, giornata ideale per pensare a nuovi progetti. Al primo posto ci siamo noi Gemellini, quest'oggi non siamo mai in prima posizione. Bene, giornata brillante per comunicazione, incontri e idee nuove. Le parole sono il tuo punto forte, ottimo momento per chi chiarire, proporre o convincere. In amore, fascino e leggerezza aiutano a creare sintonia. La fortuna arriva muovendoti e cercando nuove occasioni.

La mattina di tutti voi che state ascoltando Radio 3i me la voglio immaginare così, come Luca ci descrive. Il problema della canicola viene meno quando metti musiche che ti fanno alzare dalla sedia e ballare da solo davanti al PC che ti guarda intontito. Grande Luca. Con la I che si domanderà quando qualcuno riuscirà a farle sentire le vibrazioni di una musica degli anni Ottanta. Grazie Luca, voglio immaginare tutti in questo mood molto positivo e molto power di questa mattinata su Radio 3 e anche di oggi pomeriggio, perché come sapete non siete mai soli qui sulle nostre frequenze. Oggi pomeriggio dalle 14 alle 18 c'è niente popò di meno che la Marghe, quindi è una giornata tutta al femminile questa mattina fino alle 12 con me, poi ve ne andate a spasso nel tempo con un musica varia fino alle 14, poi dalle 14 c'è la Marghe, c'è la mitica Marghe che ve ne racconterà 4 o 5 mila delle sue, non le mancano mai gli argomenti nemmeno a lei. Volevo anche fare un giro di traffico per chi si trova sulle strade della Svizzera italiana. Dunque ci viene segnalato che sulla 2 direzione San Gottardo Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e sempre sulla 2 e sempre direzione San Gottardo tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. Invece andiamo sulle strade cantonali direzione Cadenazzo, la rotatoria, tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo il traffico è fortemente rallentato.

Prendendo spunto dal calendario filosofico, quello che abbiamo in studio e che sapete che ogni tanto cito perché mi diverte leggere le sciocchezze che riporta, il calendario filosofico fanno molto ridere, secondo me a volte, prendendo spunto dal calendario filosofico ho capito come vi farò vincere, vi potrete vincere il cappellino di Radio 3i, perché il calendario filosofico di oggi dice: con tutto quello che costano i centri estivi per i nostri figli, non voglio, per quella cifra non deve tornare un bambino, ma un atleta olimpico con le braccia di Sinner, le gambe di Jacobs e la resistenza al sole di un Marine. Mi ha fatto sorridere perché immagino che la tematica delle spese che i genitori devono affrontare per, insomma, occupare i propri figli durante l'estate non è indifferente, no? Lo sento da persone vicino a me, quindi immagino che anche questo va a sommarsi a tutte le spese che una famiglia deve affrontare. I genitori lavorano sempre di più, quindi non si può stare coi figli tutti i due mesi e mezzo estivi che sono a casa, e quindi immagino che questa sia una tematica, no? Nel calendario filosofico questa cosa fa ridere, ma mica tanto quando poi si tratta di aprire il portafoglio e magari i figli non sono uno, sono due, sono tre, sono quattro, insomma, da piazzare, da occupare, quindi non è una tematica semplice. Quindi con tutto quello che si spende per i campi estivi deve tornarci un campione, praticamente cita il calendario filosofico. E allora vi domando se di mandarmi l'emoticon che secondo voi, difficile questa, pensateci su, che secondo voi rappresenta meglio l'estate con i vostri figli. 079 449 9537, l'emoticon che meglio rappresenta l'estate insieme ai vostri figli. Non sarà il dito più veloce, quindi rifletteteci, sarà l'emoticon o gli emoticon che mi manderete più originali. Quindi ci prendiamo del tempo, mi prendo del tempo, prendetevelo anche voi e ci sarà la possibilità di vincere il cappellino di Radio 3i. Qual è l'emoticon che meglio rappresenta l'estate insieme ai vostri figli? 079 449 9537, cappellino che deve essere poi ritirato qui da noi, ma in settimana, non durante il weekend, quindi poi vi do le indicazioni giuste così non vi sbagliate. Qual è l'emoticon che rappresenta meglio l'estate insieme ai vostri figli? A me viene già da ridere, non so perché.

0: dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
1: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove e dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna. Emil Frey.

0: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
1: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
2: Alziamo il livello!
1: Scopri in anteprima Cupra Raval.
2: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
1: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
2: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
1: Vi aspetta un aperitivo offerto.
3: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
4: Direi di sì e
3: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
4: Certo, ma
3: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
4: Sì, va bene, e
3: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
4: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
3: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
4: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
3: Davvero?
4: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
5: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

Avete avuto la possibilità di vincere il cappellino di Radio 3 rispondendo al nostro numero WhatsApp con un emoticon che meglio ha rappresentato, rappresenta per voi l'estate insieme ai vostri figli, perché partendo dal calendario filosofico che cita oggi che i centri estivi costano talmente tanto che minimo non deve tornare un bambino ma un atleta olimpico con le braccia di Sinner, le gambe di Jacobs e la resistenza al sole di un Marine, ho preso spunto e vi ho chiesto di mandarmi un emoticon che meglio rappresenta l'estate con i vostri figli. La più originale, divertente, carina è stata Martina, che mi ha mandato una bussola e poi mi ha scritto anche la bussola per non perderla. Genitori, non perdete la bussola, mi raccomando. Cara Martina, mandami tuo nome e cognome, vieni a ritirare il cappellino da noi, quindi passate in reception, non il weekend, mi raccomando, ti ho mandato gli orari del centralino per venire a ritirarlo voi di persona. Cappellino di Radio 3i che sta spopolando e sta finendo, quindi siete un po' gli ultimi fortunati che possono vincerlo, quindi grazie. Poi mi avete mandato il giocolieri, mi avete mandato dei broccoli che insieme ai gelati, quindi un mix di emozioni credo non sempre positive che accompagnano l'estate dei vostri figli, voi genitori e l'estate con i figli, che a parte gli scherzi ci stiamo davvero ridendo, è sempre un bel momento per stare insieme di più, però immagino ecco che la bussola e i giocolieri sia l'immagine che meglio rappresenta che cosa vuol dire insomma districarsi fra i mille impegni, il lavoro e poi i figli che sono a casa, quindi che non hanno gli impegni scolastici.

Ciao Fede, un salutone dalla capanna Piandalpe, qui tutto pronto per il lungo fine settimana, c'è un bel sole, aria fresca, siamo in piena produzione di torte, due sono già pronte, le altre sono nel forno a legna, la cantina è ben fornita dai salamini al formaggio, oggi rösti con uova o formaggio, domani polenta, lunedì vedremo. Vi attendiamo a braccia aperte, un grande sorriso, un abbraccio da Marusca e Tamara. La capanna Piandalpe, Marusca e Tamara vi aspettano, bellissimo, grazie, bellissime foto. Vi pubblico su Teleticino, così vi vedono tutte, lo vedono tutte il vostro bel sorrisone. Grazie e buon lavoro!

Lella mi scrive: per me l'estate è stare ai monti con il mio Dixie. Buona estate. E il tuo Dixie? Te lo pubblico su Teleticino. Bel gattone meraviglioso, che bello, ai monti si sta al fresco. E poi ancora vediamo un po', che c'era qualcuno che mi scriveva che stava cucinando una focaccia. Eccoti qua. Allora, vediamo un po' il tuo nome. Daniela sta cucinando una focaccia meravigliosa, però purtroppo penso che ci sia il forno acceso, infatti mi dici sì. Aiuto, aiuto, però la pubblico la tua focaccia meravigliosa, perché è degna di pubblicazione su Teleticino, e far vedere quanto sei brava. Vale la pena accendere il forno, dai.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
6: Sabato 27 giugno da Dileo Motors.
7: Alziamo il livello!
6: Scopri in anteprima Cupra Raval.
7: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
6: Passa da Dileo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
7: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2, dalle 11.
6: Vi aspetta un aperitivo offerto.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
9: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
10: Sono le 11, buon sabato a voi.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
12: L'infotraffico.
10: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove sulla 2 direzione San Gottardo a Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sempre sulla 2 direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. Sulla 2 direzione invece Chiasso, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, il traffico è fortemente rallentato. E per chiudere sulla strada cantonale, tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, c'è traffico.

0: Used to Love You, questo è John Legend. Come ogni sabato mattina alle 11 a noi piace uscire dagli studi per andare a vedere cosa succede nella Svizzera italiana. Questo sabato ho captato un evento che in realtà è un luogo, nel senso che dal 3 giugno al 19 luglio nello storico e magnifico piazzale dell'ex convento delle Agostiniane a Montecarasso, se qualcuno sa di cosa sto parlando ne riconosce la bellezza, ci sono una serie di concerti, eventi, attività da non perdere, una serie di incontri che, come avete visto, durano più di un mese ed è in realtà una prima assoluta. Ma io al telefono ho Marco Albertella, che è il coordinatore dell'evento. Ciao Marco.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buongiorno. Io ho sempre i miei informatori personalizzati, privati e coinvolti negli eventi come te, che mi raccontano un po' in dettaglio cosa succede. Insomma, raccontaci quando, che è giovanissimo questo evento, e perché nasce questo evento, che si chiama Convent Summer Pop-Up, giusto?
1: Esatto, esatto, sì. Convent Summer Pop-Up è appunto una prima, prima storica, nel senso che è nata l'idea proprio di rilanciare questo contesto storico, come ben detto te, unico, che comunque è anche da valorizzare, e quindi è nata un po' questo evento sul lungo diciamo mese di giugno e luglio,
0: sì?
1: Attaccato anche ai mondiali, quindi con concerti, giusto, maxi schermo, serate gastronomiche a tema mondiale,
0: concerti
1: anche collaterali, mm-hmm, per aggregare un po' famiglie, giovani e meno giovani.
0: Esatto, è questo un po' l'obiettivo,
1: un po',
0: no?
1: Di ritrovo, esatto, in Montecarasso, e far vivere appunto quello che è il convento.
0: Infatti, perché l'ex convento dell'Agostiniana Montecarasso è bellissimo ed era un peccato un po', no Marco, lasciarlo lì com'era, lì com'è, com'è stato, insomma, un po' sguarnito, un po' vuoto di animazione e di aggregazione, perché la mia seconda domanda sarebbe stata appunto che obiettivo ha questo evento, perché è un po', cioè diciamo che il programma è suddiviso in vari giorni per più di un mese, e possiamo quindi considerarlo magari non solo un luogo, cioè un lungo evento, ma anche un luogo proprio di svago, di incontro, dove trascorrere praticamente l'intera estate. Quindi avete creato un luogo di aggregazione, no?
1: Esatto, anche perché appunto negli ultimi anni sono sempre persi un po' più gli eventi in questo piazzale bellissimo, e quindi era veramente peccato lasciarlo un po' così vuoto tutta l'estate.
0: Vero.
1: E quindi ne abbiamo, tra virgolette, un po' approfittato.
0: Giusto.
1: Anche un po' in maniera per rilanciare appunto il convento e anche il bar convento, che è tutto in un contesto storico unico.
0: Esatto, perché il bar convento poi appunto propone anche delle cene, delle situazioni dove si può mangiare e bere grazie al bar che c'è lì e che offre anche appunto da mangiare e da bere, perché naturalmente io lo chiedo sempre se a contorno di questi eventi si mangia e si beve, e poi c'è anche tanta bella musica, per esempio. E poi raccontaci un po' il programma di queste sere, o magari qualcosa che ci tieni in particolare a raccontare che ci sarà durante quest'estate.
1: Esatto, cioè diciamo che non abbiamo ospiti di spicco, ma abbiamo comunque realtà locali.
0: Bellissimo.
1: Eravamo appunto
0: meglio.
1: Abbiamo fatto l'apertura con gli altovoltaggio, avremo settimana venerdì prossimo i Dirty Dolls, che sono comunque una rock band di spicco negli ultimi anni, e avremo anche gli Alma e tanti altri gruppi. Proprio per rimanere sempre nel locale, nel piccolo.
0: E per dare la possibilità a queste persone, artisti, cantanti, di presentarsi al pubblico e di esibirsi, no? Che è una cosa importantissima, no? Quando dici non abbiamo nomi di spicco, magari questi nomi di spicco lo diventeranno anche grazie alla possibilità,
1: esatto,
0: a queste possibilità, no? Che gli si dà.
1: Certo, quello lo speriamo sempre tutti, e da una mano
0: al locale. Al local.
1: Bene a tutti quanti.
0: È vero, è vero. E senti, serate a tema particolari, tipo stasera, che cosa c'è in programma?
1: Allora, stasera abbiamo la Balkan Night con i Cevacic e DJ Alex.
0: Sì.
1: Una serata magari speciale che va marcata in agenda l'8 di luglio, dove avremo la cena con Delizio sotto le stelle.
0: No.
1: Con la compagnia teatrale Voci a Teatro.
0: Bellissimo! Gestiranno?
1: Sarà veramente in un contesto unico.
0: Che bello, certo. E che gestirà questa compagnia teatrale? Gestirà la cena con Delitto, immagino.
1: Esatto.
0: Bellissimo, bene.

0: No, assolutamente. Poi appunto in questa situazione pop-up ogni giorno è un cambiamento, uno spostamento, anche per comunque lasciare lo spazio a quello che è, diciamo così, le attività solite del convento.
1: Certo, bisogna anche incrociare le due cose effettivamente. Marco, grazie mille, io ti ringrazio tanto. L'appuntamento è all'ex convento delle Agostiniane a Monte Carasso con il Convent Summer Pop-up. Marco Albertella, ti ringrazio tanto, potete seguire il, ripetimelo tu,
0: il Bar Convento Monte Carasso
1: per avere tutti i dettagli del programma. Marco, ti ringrazio, in bocca al lupo e buon lavoro.
0: Grazie a te, buona giornata.
1: Ciao.

io chiacchiero troppo e dopo mi trovo a ridosso dei saluti, che non è così, manca ancora tre quarti d'ora, ma poi tra musica e tutto manca poco di chiacchiere, a ridosso dei saluti a raccontarvi qual è la giornata mondiale di oggi. Allora, la giornata mondiale di oggi è la giornata degli occhiali da sole. Quindi volevo chiedervi qual è l'accessorio senza il quale non partireste mai e poi mai, visto che siamo in tema vacanze. Qual è l'accessorio senza il quale col cavolo che partite in vacanza? Però il primo che vi viene in mente è 079 449 9537, oppure rifletteteci, naturalmente non vi posso mettere sempre fretta nelle risposte che volete darmi. Quindi qual è l'accessorio senza il quale non partireste mai e poi mai, perché oggi è la giornata mondiale degli occhiali da sole.

Qual è l'accessorio senza il quale non partireste mai e poi mai? 079-449-9537. È questa la chiacchiera che ci faremo tra qui e i saluti. E Mao, sinceramente, mi scrive sicuramente il mio borsino. Mi sembra giusto, Mao, mi sembra il primo accessorio che non possiamo dimenticare. E invece Pamela mi scrive il tagliaunghie di certo. Beh, Pamela, hai ragione, il tagliaunghie è molto sottovalutato, ma non si può partire senza. Come si fa? Un casino, bisogna comprarlo. Bella lì, il tagliaunghie è una cosa a cui non avevo pensato.

0: è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
6: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Questa settimana alla Migros 30% sulle fettine di pollo Optigal 100 grammi a soli 2,30. Scopri di più su migros.ch.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
9: Gorla, c'è!

Oggi è la giornata mondiale degli occhiali da sole e allora ho pensato di chiedervi qual è l'accessorio senza il quale non partireste mai e poi mai. 079-449-9537, questa la chiacchiera che ci separa dal momento dei saluti a mezzogiorno, quindi scatenatevi, lasciatemi vocal di meno di un minuto o mandatemi i vostri messaggi. Allora, io ho totalmente gli occhiali da sole e ho visto che c'è un'ascoltatrice che anche lei ha scritto la stessa cosa, perché gli occhiali da sole graduati ti salvano la vita. Io li ho scoperti troppo tardi, devo dire. Ecco il mio rimpianto, aver scoperto gli occhiali da vista graduati troppo tardi, perché in realtà sono una vera svolta. Io non, poi non sopporto le lenti a contatto, quindi finalmente posso vedere bene anche con gli occhiali da sole, quindi penso che sia proprio l'occhiale da sole la cosa senza la quale farei molta fatica a partire, anche se la pinzetta per noi donne può essere un accessorio di quelli che non lasceremo mai a casa, perché quando serve deve essere lì pronta all'uso. Ambra mi scrive: non partirei mai senza libri a sufficienza per le vacanze. E beh, giusto Ambra, giusto. Io sono una fan della lettura su libri cartacei, ho iniziato un libro che mi ha regalato tra l'altro la nostra collega Laura Zucchetti, La Lupe, però è un bel mattocchione, è un bel malloppo, è un mattoncello e viaggiando in moto non so come farò adesso, non lo so, penso che dovrò cambiare libro, perché la moto veramente lascia lo spazio che c'è, che trova, e quindi non potrò portarlo, devo cambiare, me lo lascio lì sul comodino e ne inizio un altro, anche se non sono una fan dell'alternare i libri, di iniziarne uno e contemporaneamente un altro, anzi penso di averlo fatto veramente poco nella vita e quindi devo trovare una soluzione, ma capisco perfettamente. I miei sono anche da vista, ecco qua chi me lo diceva che come me non lascerebbe mai a casa gli occhiali, Sandra, gli occhiali che sono anche da vista, e poi c'è Stefano che mi ha insegnato che cos'è un teraband, spero di dirlo nella maniera corretta, praticamente sono quegli elastici con una con la trazione, no, più e meno rigida, per gli esercizi fuori dalla palestra, quindi ovviamente mi insegnate sempre qualcosa. Io che di fitness ne capisco zero. Stefano mi scrive: non partirei senza un tirabande. Io, ma cos'è? In che senso? E bellissimo, tra l'altro super comodo da portare in valigia e ottimo, un ottimo spunto per gli sportivi e per chi vuole continuare ad allenarsi a corpo libero in palestra. Quindi grazie per insegnarmi sempre la vita e oltre. Insomma, cosa sarei io senza di voi? L'ho già detto durante questa mattinata, ma non mi stuferò mai di dirlo. Qual è l'accessorio senza il quale non partireste mai e poi mai? 079 449 9537. Insieme fino a mezzogiorno, eh?

0: Ciao Patri, sto condividendo la vostra foto bellissima su Teleticino e mi scrivi: ciao cara, noi chiaramente non si parte senza il coltellino svizzero super accessoriato rigorosamente in valigia per evitare sequestri. Ecco, bravo. Tu sai che io nei miei viaggi ho fatto anche questa cavolata e ho tenuto il coltellino svizzero in bagaglio a mano, perché ero in Cambogia, mi stavo prendendo un volo interno e l'ho tenuto nel bagaglio a mano e me l'hanno confiscato. Quindi il mio coltellino svizzero regalatomi da mio papà con le sue iniziali l'ho lasciato in Cambogia e quindi c'ho ancora sto rimpianto totale, oggi che abbiamo parlato anche di rimpianti, di averlo insomma lasciato là per forza, giusto per questioni di sicurezza, però è là, è in Cambogia il mio coltellino svizzero. Da quel momento non l'ho più portato in viaggio perché sono un po', cioè così, hai tanti bagagli, tante cose, insomma l'ho usato, perché poi il coltellino svizzero che se ne dica si usa in viaggio, non ricordo più per far cosa, forse avevo proprio tolto una pinzetta, una parte di pinzetta per togliere una scheggia e quindi niente, è rimasto in Cambogia il mio coltellino svizzero. La mia macchina fotografica qui 2 settimane fa in Mongolia, ciao Dominique, ho condiviso anche la tua foto stupenda, grazie mille, che bella foto e che belle le macchine fotografiche usate bene, come si dice, perché si vede che insomma la foto te l'hanno scattata, però ti si vede con un cagnolino e con la tua macchina fotografica, quindi bellissimo, diciamo accessorio molto prezioso.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Sabato 27 giugno da Di Leo Motors.
2: Alziamo il livello!
1: Scopri in anteprima Cupra Raval.
2: La nuova City Car 100% elettrica dall'alto design e dal carattere sportivo.
1: Passa da Di Leo Motors e tocca con mano l'innovazione della mobilità elettrica firmata Cupra.
2: Ti aspettiamo a Sant'Antonino, via Stazione 2. Dalle 11
1: vi aspetta un aperitivo offerto.
3: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.

0: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
1: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
2: Sapevi che Midsommar viene festeggiato ogni anno in grande stile in Svezia? Da IKEA c'è ora il Midsommar Sale. Scopri fino al 28 giugno tante fantastiche offerte e in più i soci IKEA Family hanno il 10% di sconto extra. Non vediamo l'ora di vederti. IKEA.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Buongiorno, anche a me è capitata la stessa cosa con il coltellino svizzero che era di mio nonno. E per fortuna però, mentre partivo per l'Australia, alla dogana svizzera all'aeroporto di Zurigo, il doganiere si è accorto di questo coltellino, mi ha detto che non lo potevo portare, che dovevo lasciarlo lì. Gli ho spiegato che era di mio nonno e lui è stato molto molto carino, perché mi ha detto: guarda, allora facciamo una cosa, io te lo ritiro, lo porto agli oggetti smarriti, quando tu torni dal viaggio dall'Australia vai agli oggetti smarriti e lo ripigli. E infatti il coltellino del mio nonno è tuttora con me.
1: Che bello, Manuela, che bel racconto, che fortuna. Io invece ero in Cambogia e non tornavo più lì. Effettivamente è vero, se lo perdi in partenza e torni a casa o comunque ritransiti da quell'aeroporto, è vero, puoi recuperare negli oggetti smarriti. Non me l'hanno nemmeno proposto, devo dirti la verità, cioè non è che mi hanno detto: ma torni qui così almeno lo puoi trovare. E, ma a parte che io forse non gliel'ho detto, no, mi è scesa la lacrimuccia, devo dire, perché mi era dispiaciuto molto. Ma è ormai, sai, sono quelle situazioni che ti accadono, le accetti, non sai cosa dire, ti maledici da sola e poi no, ma io non gliel'avevo detto, quindi non me l'hanno proposto effettivamente perché io non gliel'avevo raccontato. Hai fatto molto bene, così il coltellino del nonno è ancora lì con te nei tuoi viaggi. Stavamo parlando, per chiudere, leggo alcuni messaggi del quali sono gli accessori, qual è l'accessorio senza il quale non partireste mai e poi mai. Mauro giustamente mi scrive: le cuffiette, che sia un viaggio di 10 minuti o di 10 ore, ho sempre bisogno di avere le cuffiette, sia per la musica, sia per ascoltare i vocali, sia insomma per gestire gli audio senza farli sentire a tutti. E lo trovo anche educato, Mauro, perché ultimamente vedo e sento delle telefonate in viva voce che potrebbero anche essere evitate, come dire, anche perché a volte, voglio dire, magari l'altra persona manco sa che la si sta ascoltando in viva voce, quindi non è carino. Debora: un foulard leggero, in valigia trova sempre il modo di essere utile, dal fresco della sera al sole improvviso. Vero, questo me l'ha insegnato la mia mamma, infatti anch'io mi porto sempre un foulard leggero, perché può servire sia per coprirti in caso di freddo e aria condizionate varie, e sia per tenerti fresco, anche a seconda di che materiale è il foulard. Però molto molto intelligente in effetti, Debora, grazie. Questo può essere un consiglio anche per chi viaggia spesso: è piccolino, tiene poco posto, ma serve in tutti i casi con tutte le temperature.

tra gli accessori o le cose senza le quali non partireste mai e poi mai, fra i vostri messaggi leggo il caricabatterie del cellulare. Non indifferente, effettivamente. Tu dici, Sandro dice, lo porto sempre, mi sento più tranquillo sapendo di averlo con me, anche se poi magari non lo uso nemmeno. E poi invece mi ha fatto sorridere Serena, che le porta sempre con sé le scale, le carte da scala 40, no? In vacanza, anche se poi non le uso mai. Mi piace sapere che ci sono, che c'è questo passatempo. Mi fa sorridere perché anch'io sono così. Le porto sempre, le portiamo sempre, poi non ci giochiamo mai. Una bottiglietta d'acqua, sembra banale, ma quando la dimentico me ne pento dopo 5 minuti. Cioè, quando ce l'hai non ti serve, quando non ce l'hai ti serve, è sempre così. Comunque grazie per i vostri messaggi. Oggi pomeriggio c'è la Marghe dalle 14 alle 18 e l'appuntamento con me è per sabato prossimo, naturalmente puntuali alle ore 8. Io vi ringrazio ancora, è stata una bellissima mattina davanti a un caffè al volo, ricca di spunti, di messaggi, di insegnamenti, quindi io sono una donna veramente felice e non vedo l'ora di sabato prossimo per continuare le nostre chiacchierate, per portarvi dei temi e per cambiarli anche all'occorrenza, a seconda di quello che mi mandate voi, no? Perché dovete sapere che a volte neanche l'inizio i temi che mi sono portata, perché i vostri messaggi, le vostre discussioni mi portano altrove e questa cosa è bellissima. Vi lascio Eros Ramazzotti, ciao, a sabato prossimo.

0: momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
1: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
2: Letto. Sedia. Letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Pfister.
3: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Ricalcolo del percorso prima delle sue vacanze estive. Nuova destinazione, la sua concessionaria Honda. All'arrivo fino a 5.000 franchi di bonus sulla Civic Ibrida, 4.000 franchi di bonus sulla Jazz e 8 anni di garanzia inclusi. Siete arrivati a destinazione. Honda, il compagno di viaggio affidabile per l'estate. Condizioni su honda.ch.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
5: Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
6: Ticino News.
7: Buongiorno, ben ritrovati da Francesca Facchiano. La cronaca in apertura: 3 persone sono rimaste ferite in modo apparentemente non grave in un incidente avvenuto questa mattina attorno alle 10 a Solduno in via Valle Maggia. Per cause ancora da accertare, una Suzuki e una Renault, entrambe con targhe ticinesi, si sono scontrate frontalmente mentre viaggiavano in direzioni opposte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva e pompieri di Locarno, che hanno estratto uno degli occupanti dalle lamiere con la pinza idraulica. La polizia ha chiuso temporaneamente la strada per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli, causando disagi al traffico. Le Constellation, teatro della tragedia di Cramontana, non sarà mai più un bar, ha affermato il presidente del governo valesano, auspicando che questo luogo venga destinato ai giovani. Gianluca Albisetti.
8: A 6 mesi dall'incendio del 1 gennaio, che ha causato 41 morti e 115 feriti, il presidente del governo Vallesano è tornato sul progetto di realizzazione di un memoriale. In un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano L'Otto, ha affermato che questo progetto dovrà nascere dalla società civile e riservare un ruolo fondamentale alle famiglie delle vittime. Il futuro memoriale dovrà essere bello, sereno, accessibile, ha detto, e rendere un degno omaggio alle persone decedute, ai feriti e a coloro che hanno prestato soccorso o assistenza. Oltre al futuro della Constellation e alla creazione del memoriale, il presidente ha citato un terzo elemento essenziale per rendere omaggio alle vittime, ovvero una commemorazione il 1 gennaio del 2027.
7: Continuiamo invece a parlare del caldo, perché quella appena trascorsa è stata un'altra notte tropicale in Svizzera, registrata in ben 76 delle 152 stazioni di misurazione di Meteo Svizzera. Il valore più elevato è stato registrato vicino a Basilea, dove il termometro è rimasto sopra i 28 gradi per tutta la notte, mentre a Lugano si sono superati i 25 gradi. Secondo le previsioni, il picco dell'ondata di caldo è atteso proprio oggi. L'estero ora, torniamo a parlare del violento terremoto che ha colpito il Venezuela, che sta dando agli ultimi bilanci ha causato 920 morti e più di 3.000 feriti. Il governo ha annunciato oggi di aver limitato l'accesso allo stato costiero di La Guaira con l'obiettivo di controllare il flusso di persone verso la zona del disastro e ottimizzare l'organizzazione delle operazioni di emergenza, evitando così l'arrivo di persone che non abbiano compiti specifici di soccorso. E ancora all'estero, l'Iran condanna gli ultimi attacchi degli Stati Uniti contro alcune aree della costa meridionale del paese. In una nota, il Ministero degli Esteri parla di una violazione della Carta delle Nazioni Unite e dell'intesa raggiunta di recente con Washington per mettere fine al conflitto. Secondo Teheran, i raid hanno colpito strutture di sorveglianza costiera, mentre le forze armate iraniane avrebbero già risposto con azioni di rappresaglia contro obiettivi legati agli Stati Uniti, invocando il diritto alla legittima difesa. L'Iran chiede infine agli Stati del Golfo di non consentire l'uso del proprio territorio per operazioni ostili e sollecita un intervento delle Nazioni Unite.
9: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
6: L'infotraffico.
7: E Via Suisse segnala che sulla 2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 4 km di colonna con attese di 40 minuti circa, nel senso opposto la coda invece di 3 km e l'attese di 30 minuti. Sempre sulla 2 ma tra Giornico e la Galleria della Biaschina, a causa della presenza di un veicolo in avaria, il traffico diretto nord è difficoltoso, la corsia di destra è inoltre chiusa su questo tratto autostradale.
6: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
10: Previsioni del tempo.
7: Oggi è abbastanza soleggiato e molto caldo, in serata possibili temporali isolati, a basse quote e temperatura massima sui 33 gradi.
10: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90.
11: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona.
1: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
2: Amag Ticino presenta...
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
5: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
7: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
8: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
9: Letto. Sedia. Letto. Letto. Sedia. Letto. Board. Sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
10: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.
11: A spasso nel tempo.
10: Con i più grandi successi di

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
3: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
4: Ristorante Grotto Certa, mangi bene, stai pur certa.
5: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
4: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
7: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
8: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
9: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
10: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
11: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Amagriccino presenta
1: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: Non perderti Amaga a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
2: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
3: Occupato!
4: Ancora?
3: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
5: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
6: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
8: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
9: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
10: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
11: Marino Bernasconi.
10: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
12: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni

0: Radio 3.
1: Like no other.
2: Flawless. Absolutely flawless.

0: letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Fister.
1: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
2: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli toner e cartucce Reuse Eco Store. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. Eco Store. Reuse is the future.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
6: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
7: Grande novità da Moreno! A Bodio in via Bozza 2 apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te.
8: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo. Anni 80.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Grande novità da Moreno. A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te.
3: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.

0: a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
2: Sono le 14 in punto, buongiorno!
3: Ticino News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Francesca Facchiano. Lugano Marittima continuano a far discutere le misure decise dal municipio per contenere possibili rischi legati alla sicurezza. Una su tutte, il divieto di introdurre bevande dall'esterno. Una misura che ha pure attirato l'attenzione della politica, ma ora sembra che qualcosa stia cambiando. Il vice sindaco di Lugano, Roberto Badaracco.
5: Queste misure stanno comunque funzionando, è migliorato il clima, è molto più tranquillo, anche abbiamo ricevuto diversi apprezzamenti da persone che volevano comunque stare per trascorrere una serata tranquilla, non vedere certi episodi, non vedere dei giovani che si ubriacavano. Ovviamente questo è migliorato. Col tempo, soprattutto per la calura, le temperature molto alte, abbiamo visto che diverse persone avevano necessità anche di, ci chiedevano, ma non possiamo bere anche dell'acqua, per esempio, perché spesso per andare al baretto c'è da attendere anche solo per chiedere una bibita d'acqua e quindi diventava un po' difficoltoso. Quindi abbiamo deciso, proprio nelle misure che ci siamo dati, di rivedere sempre e semmai allentare o vedere di prendere altre misure, abbiamo deciso di permettere l'accesso a Lugano Marittima delle bottiglie PET sostanzialmente.
4: È stata un'altra notte tropicale in Svizzera con temperature che non sono scese sotto i 20 gradi in diverse località della Svizzera. A Lugano la minima è stata di 25,2 gradi, a un solo decimo dal record del 2015. La notte è risultata molto calda a causa dell'elevata umidità e della nuvolosità che ha ostacolato il raffreddamento, spiega Stefano Zanini di Meteo Svizzera, da noi interpellato. Condizioni simili sono attese anche nelle prossime due notti. Un cambiamento più marcato arriverà invece tra martedì e mercoledì, con temporali e aria meno calda e meno umida. A sei mesi dalla tragedia delle Constellation di Cramontanaco, costata la vita a 41 persone, il presidente del governo vallesano guarda al futuro del locale. In un'intervista odierna a Le Temps ha auspicato che le Constellation possa riaprire non più come un bar, ma come un luogo destinato ai giovani. Il presidente sostiene inoltre la realizzazione di un memoriale da sviluppare con un ruolo centrale per le famiglie delle vittime e propone una commemorazione ufficiale il 1 gennaio del 2027. Lo sport. La Svizzera conoscerà presto il suo avversario nei sedicesimi di finale dei mondiali 2026 e tutto fa pensare all'Iran. Secondo il portale The Athletic c'è una probabilità del 92% che la nazionale affronti la selezione iraniana, ormai vicina alla qualificazione come una delle migliori terze dopo il pareggio per 1-1 con l'Egitto. Resta solo una remota possibilità, stimata all'8%, che l'avversaria sia invece l'Algeria, guidata dall'ex CT della Svizzera Petkovic, ma sarebbe una combinazione di risultati favorevoli.
3: L'infotraffico.
4: E Via Swiss segnala che arriva a San Vitale in via Vincenzo Vela tra via Indipendenza e via Monsignor Sesti. In entrambe le direzioni c'è un problema di traffico a causa di un incidente. Ricordiamo inoltre che tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo il traffico è bloccato per 4 km con ritardi fino a 40 minuti.
2: Buongiorno Franci!
4: Buongiorno Marghe.
2: Che bello. Allora, voi dovete sapere, intanto ciao a tutti, siete abituati a sentirmi solitamente al mattino o con il mio Maxi o con Maxi e Michael nell'ultima versione. Sono la Marghe Zanatta e il sabato, perché capita a turno, no, un po' a tutti di farlo, non sappiamo mai con chi ci incontreremo della redazione. Franci, un'amica, sono molto contenta, fino a che ora sei qui, fino all'ultimo.
4: Fino all'ultimo.
2: Non si molla.
4: Ho aperto Teleticino e chiuderò Teleticino.
2: Il mastro delle chiavi, va bene. Senti, allora ti lascio andare che hai un po' di lavoro da fare, ci vediamo più tardi. Grazie Francina.
4: A più tardi.
2: Ciao bella, ciao. E Cri Cri, vieni qua. Dai, forza. Allora amici, ciao. Adesso facciamo anche partire la sigla, che non è una vera e propria sigla, è una siglettina improvvisata. Chiedo scusa anche per lo sfondo, per chi sta guardando il Teleticino, perché ovviamente questo non è uno sfondo per me, è uno sfondo per me, Michael e Maxi, o io, Maxi e Michael. Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, ma non sapevo che sfondo mettere, quindi fatemelo andare bene. Direi che diamo inizialmente, ufficialmente inizio a questo show che durerà 4 ore, quindi da adesso fino alle ore 18. Tra poco vi presento una delle mie migliori amiche, ma prima sigla. Ecco, questa era la sigla. Così. Non ho studiato nessuna coreografia, non ho improvvisato nulla. Quindi benvenuta a una delle mie migliori amiche, Cristina Martella. Ciao,
3: ciao
2: Cri Cri.
3: Ciao a tutti, ciao Marg.
2: Ma amore, mettiti le cuffie. Vai, è la prima volta della nostra, esatto, Cream in radio, c'è anche dell'emozione, sia da parte mia, perché comunque io non sono più abituata ad andare in onda da sola e ogni volta che succede mi sento un po' nuda, come quando sei abituata a mettere tanti anelli ed esci senza accessori, no? Ecco, per me, quindi ho detto Cream, tu vieni con me, cammino.
3: Ti faccio compagnia io, non so nulla ma ti faccio compagnia, Marga.
2: Ovvio. Abbiamo anche un sacco di, beh un sacco non è vero, vi sto dicendo una boiata, però abbiamo dei premi per voi, abbiamo dei giochi, un sacco di cose di cui chiacchierare, quindi il numero, nonostante io sia da sola barra accompagnata dalla Cri, non cambia rispetto al solito. Se volete interagire con noi, vi prego fatelo, vi chiamiamo, ce la chiacchieriamo allo 079 449 9537. Ovviamente la cosa non vi costerà un centesimo, mandate un bel WhatsApp, ci mandate degli audio, io alzo la cornetta, la Marghe vi aspetta, va bene?
3: Perfetto.
2: Facciamo così. Allora Cri Cri, siccome è la sua prima volta, poi piano piano ve la presento meglio, è una delle mie più care amiche, un weekend all'anno a giugno noi ci imponiamo di vederci. Questo era il weekend, ho detto cavolo Cri, però mi ha messo radio sabato pomeriggio, fa e dov'è il problema? E vengo anch'io.
3: Ma non avevo capito in diretta, Marga.
2: E non aveva capito né in diretta e né che fossero 4 ore.
3: Vabbè, sulle 4 ore magari, ma la diretta.
2: Vabbè, poi ti manderò con la nostra Laura Zucchetti a bere un caffè per fare un po' di pausa, ma nel frattempo, signore e signori, ciao, dove siete? Che cosa state facendo? Con chi? Che programmi avete per il weekend? Siete già andati in vacanza? Ci ascoltate dall'app? Dovete partire a breve? Dove andate? Dai, raccontiamocela. Io sono pronto. Nel frattempo, se vi va, un pezzo, signore e signore. Oh! Io pazza dei Negramaro, ma pazza di questo.
3: Della mia terra, vero?
2: Ah, sono pugliesi! Allora, sul volume, signore e signori, si comincia.

0: Marghe Zanatta vi accompagna in questa giornata fino alle ore 18 rigorosamente live. Se volete interagire il numero è sempre quello, lo 079 449 9537. Vi ho mai raccontato, sono qua accompagnata dalla mia amica Cri, ormai è anche, ragazzi, è anche amica vostra,
1: ormai sì,
0: cioè ciò che è mio è vostro tranne il fidanzato e ciò che è vostro non è mio, perché funziona un po' così. Amici, vi ho mai raccontato della storia dei Negramaro? Una volta l'ho detto con Maxi, te l'ho mai raccontato, Cri?
1: No, ma zero.
0: Allora, tu di origini mi sei pugliese.
1: Esatto.
0: Ok, ormai
1: di origine, proprio pugliese.
0: Ah, sei nata giù?
1: Sì.
0: Ah, non avevo capito.
1: No. Ora sembra che non siamo così amiche.
0: Stavo per dirti, guarda che così

0: No. Perché è a volte, sai quando vuoi mettere mi piace no. a uno ed è quello sopra, quello sotto, ti scappa sbagliato. Quindi sapete, nel frattempo ho fatto passare un po' di settimane, di mesi, sono passati anche gli anni e vi dirò di più, per testare un giorno ho anche scritto. Cioè ovviamente non ho detto perché mi seguite, avevo fatto una battuta.
1: Dove andate? Cosa volete?
0: Avevo fatto una battuta ma mi avevano risposto, quindi a quel punto ho detto, e l'altro
1: e
0: giorno
1: è contraccambiato?
0: A seguirli? No, ho fatto no, ti immagini, ma ovvio.
1: Poverini.
0: No, beh, ovvio, ma io li seguivo già. Cioè, okay, a me piacevano okay. già da matti. Quindi out of the blue mi trovo questo follow e ho detto bah. L'altra volta con Max siamo andati a controllare perché mi ha detto ma sì, ma se ne saranno accorti, avranno tolto. E invece ci sono ancora. Capita nella vita che ti arrivi un mi piace, un segui. Ci sono quelli di comodo. Cioè, e come si può dire, i ruffiani.
1: Per farsi vedere, per farsi notare.
0: Allora, ci sono un po' per farsi notare. Poi ci sono i ruffianelli. Avete in mente il team dei ruffianelli? Comincio a metterle tutti mi piace, così so bisogno di un favore.
1: Esatto.
0: Poi ci sono quelli tattici, i like tattici. Quindi quello che comincia. Mi hanno insegnato i giovani che se qualcuno arriva e l'hai appena conosciuto e ti fa trovare un 7-8 like di foto anche del passato.
1: Sì, quelle sono tremende, quelle cose lì.
0: Lo sapevi, vero?
1: No, ma mi è capitato, ma non ho capito. Non essendo giovane non lo capisco.
0: No, no, ragazzi, quello è un chiaro segnale. Id est, tradotto, significa che vogliono mostrarti interesse. Perché se no nessuno si metterebbe lì a riguardarsi certo. 50 foto tue dai tempi del liceo.
1: Quando eravamo.
0: Hai capito? Ecco, quindi, no, ve lo dico perché io questa roba non l'avevo mica capita. Quando mi ha detto, ai tempi, ormai sono fidanzata felicemente, ma te me ne hai capito? No, non l'avevo capito, non lo sapevo. È un chiaro segnale, è un messaggio in codice.
1: Sì,
0: okay?
1: sì.
0: Quindi i like tattici, quelli ruffiani, quelli che comunque hanno quell'obiettivo lì e i like semplicemente. Ah, che poi avete mai notato che a volte succede che gli amici barra i conoscenti più stretti non ti mettono il mi piace?
1: Ah, certo. Ma,
0: e te lo mettono lì sconosciuto.
1: Ma, certo.
0: Ma non l'ho capita io
1: no,
0: sta roba qua.
1: La gente ti dice, vabbè, ma è normale che mi piace.
0: Ah,
1: ma
0: è vero.
1: Quanti?
0: Beh, ma scusami, ma lo sai che tanto ne hai già tanti?
1: Esatto. Ma cosa c'entro?
0: È una roba che mi dà un fastidio.
1: Anch'io.
0: Anche perché io metto il mi piace in automatico agli amici.
1: Certo, sostegno.
0: Non guardo neanche il contenuto.
1: Sostegno.
0: Do per assodato che.
1: Esatto.
0: Ecco. Allora, ciao a voi due, Gianni da Ginevra. Ah, che carino Gianni che ci ascolti da Ginevra.
1: Ciao,
0: anzi,
1: da Ginevra.
0: Ci guardi da Teleticino con, lo sto vedendo, il ventilatore puntato.
1: Molto caliente.
0: Beh, ragazzi, noi... Questa notte io e la Cricri dormiva nel lettone con me, ventola puntata a velocità massima.
1: Paralisi.
0: Buttate sotto la doccia congelata, buttate sopra tipo cetaceo arenato sulla sabbia.
1: Ma l'hanno detto, notte più calda e umida dell'anno.
0: La nostra Fagnanella. Sì.
1: X mila anni.
0: Sì, sì, la nostra Franci l'ha detto, ragazzi, la serata più calda. E posso dirvi che si è sentita? Cavolo. Va bene, amici, Biagio Antonacci, va bene? Cosa dite?
1: Adoro.
0: Vi dedico You and Me, che è molto da sabato pomeriggio, molto morbidina, soft, vellutata.
1: Sì.
0: Ci piace. Signore e signori, 079-449-9537, siete benvenuti. Audio, WhatsApp, foto, fate vobis.

0: Allora, un messaggio per Sasha dal Colle: rischio di chiedere il sabato tutte le volte, perché se ci sono tutte le mie migliori amiche, ragazzi, scusatemi,
1: è una gioia venire a lavorare sabato così.
0: Diamo il benvenuto anche a Laura Zucchetti. Ciao, che non ha bisogno di presentazioni,
1: che sta già facendo casino.
0: Vai, tocchiccia, tocchiccia.
1: Non so chi c'era, Cocca probabilmente prima.
0: Sì, no, la Fagnani.
1: Ah, ok.
0: La Franci, ecco. E quindi che bello avervi qui, ragazze.
2: Ciao, ciao Laura.
0: Tra l'altro, ferme, primissima volta della nostra Cri in radio.
1: È vero, ma gli hai fatto vedere tu? Gli hai fatto fare?
0: No, ovviamente no.
1: L'ultimo, dopo ci penso io. Certo. Anche quello della tele, ti faccio vedere tutto. Perché
2: tutto.
1: Vabbè, sembra che dobbiamo fargli vedere. No, bellissimi, studi enormi.
0: Sì.
1: Sì, prendi poi un'oretta.
0: E poi c'è l'aria condizionata, quindi secondo me stasera dormiamo qua.
1: Sì, sì.
0: No,
1: facciamo l'aperitivo qua.
0: Ma ti dico,
1: il lavoro.
0: Abbiamo dormito nel lettone, prima doccia congelata, poi ci siamo buttate tipo cetaceo arenati sulla sabbia con la ventola puntata. Era l'unico modo per sopravvivere.
1: Penso che più o meno sia stata la situazione di tutti quelli.
0: Sì.
1: Tutti. No, io tra l'altro senza la ventola, ragazzi.
0: Sì, è vero. La nostra lupacchiotta non ha la ventola. Ho detto, ma amore, ma sei impazzita? Fa tanto, la canicola dovrebbe finire a breve. Lei va al risparmio.
1: Vogliamo sprecare una borsa ipotetica?
0: Mai.
2: D'accordo con te.
0: Tra l'altro, siamo qui a testimoniare, senza volerlo, perché ieri sera ho portato Cri a Lugano Marittima.
1: Okay.
0: No? E mentre stavamo parlando con Domenico del Seven, che salutiamo, hanno detto, guardate che stanno arrivando i manifestanti. Manifestanti, io mi aspettavo una roba, sapete, veramente da... Ho detto, oddio, sì, sì. Ho detto, Cri, mi dispiace, perché poi sai, l'Asia l'ho portata io, cosa succederà? E invece devo dire, io veramente amo la Svizzera anche per questo, perché carinissimi, super pacifici, si sono messi dall'altra parte del fiume.
1: Ma manifestavano?
0: E per le restrizioni che sono state imposte,
1: okay,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Devo dire che in effetti prima di un certo orario era proprio vuotino. Si stava una fragola, però mi rendo conto che per i gerenti non sia al massimo.
1: No, certo.
0: Ecco. Quindi devo spezzare una lancia nei confronti dei gerenti, che poveracci si ritrovano. Perché a me la prima sera che hanno fatto i controlli mi hanno tolto il profumo. Faccio, no, scusami.
1: No, no. Il deodorante.
0: Deodorante prima.
1: Siete fuori per altro.
0: No, esatto. Brava.
1: È un grosso problema.
0: E poi il profumo, ho detto, bello, ma me lo ripaghi tu.
1: Ma portato via e basta? O
0: allora,
1: lì e poi ripreso alla fine?
0: Devo dire, pensavo che fosse un trattamento solo per me. Hanno detto, no, se vuoi te lo mettiamo da parte. Beh, vedi te.
1: Eh beh, fai tu.
2: Però quando esci prendi quello che vuoi.
0: Sì.
1: Non c'ho. Aspetta, fammi vedere. Ti aveva fa una roba e mi piaceva.
2: Se prendiamo i fondi di profumo, li lasciamo lì all'uscita,
0: ma
2: scegliamo.
0: Ma sei un genio.
2: Ma certo, sono del sud.
1: Ascolta, amica nostra, per dire.
0: Ma certo.
1: Perché le prendiamo così.
0: Cioè, guardare i profumi degli altri, secondo me il mio era proprio quello lì.
2: Noi portiamo i nostri fondi, i fondini portiamo.
0: È vero, noi portiamo i fondini. Genio.
1: Faccio uno spottone. Perché
0: vai.
1: Il nostro Gianluca Albisetti è andato a fare oggi un servizio che proporremo stasera a Ticino News, proprio su questa cosa qua.
0: Ah,
1: Gano Marittima, le polemiche.
0: Ah,
1: le
0: ma era lì ieri sera, no, oggi.
1: È andato adesso.
0: Ah, ok. Parlo
1: con i responsabili, okay, eccetera.
0: Ok. Così. Comunque eravamo lì ed erano lì con i loro
2: cartelloni
0: teli, insomma.
2: Io ho visto teli appesi agli alberi,
0: teli
2: bellissimi.
0: Che devo dire faceva molto anni 70,
2: sì,
0: cioè.
2: Sì, è vero, hai ragione.
1: Che la Cri ha preso uno uscendo.
0: Mi piace anche il telo.
2: Pareo.
0: Come omaggio da portare a casa.
1: Perché sul pareo hai scritto abbasso il municipio.
0: Folcloristico.
2: Folclore.
0: Va bene, ragazzi, lasciamo andare la nostra Laura Zucchetti. Tu invece resti qui.
2: Dopo vengo per il tour.
1: Va bene.
0: E sequestro di persona. Ecco. Oh, James Blunt, va bene? Scelta bene? Questa ci piace.

0: fa.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Pfister.
3: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15, lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago. E dalle 15 alle 18, la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
6: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
7: Ah, la so. Il traffico.
6: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
7: Ah, la so. Il tramonto.
6: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
7: E vabbè, ma così è troppo facile.
6: Dai, di là.
7: Tra.
6: Tram.
7: Trap.
6: Trapez. Trapletti Pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
7: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti Pittori.
6: Chiamala Trapletti Pittori.

0: Puoi dirlo, puoi dirlo. Bella, eh?
1: Bellissima.
0: Tesoro, ma tra i miei non si scherza niente. Ciao amici, benvenuti in questo programma che in realtà non ha un nome. Potremmo anche inventarcelo in questo momento. Ed è quel programma che non si ripeterà mai più e sarà in onda live fino alle ore 18.
1: One shot.
0: Lo chiamiamo One Shot? Che carino, mi piace, va bene. Quindi benvenuti a One Shot fino alle ore 18 con me, la Marghe Zanata, con la nostra Cristina Martello, improvvisata speaker per quest'oggi. Sei ospite da Silvia Toffanin. È il tuo momento.
1: È il mio momento.
0: Allora amici, ci stanno arrivando dei bei messaggi allo 079 449 9537. Auguri ci scrivono a tutti i maturati di oggi, soprattutto a Dario. Oddio ragazzi, avete sbloccato di quei ricordi, aperto di quei cassetti. Giorno della maturità, che ricordo sì virgola ma non benissimo.
1: Io per il caldo, una delle estati più calde.
0: Ah davvero?
1: Assolutamente.
0: Cioè quindi non per ansia da interrogazione.
1: Ansia e caldo.
0: Ansia e caldo, ansia e caldo, solo ansia e caldo, ansia e caldo. Io ricordo che a differenza di tutti gli altri, perché c'era, avete in mente quel film con Muccino, come si chiama? Notte prima degli esami.
1: Notte prima degli esami.
0: Ok, era con Muccino? No, è con l'ex, ma con Nicolas Vaporidis.
1: Esatto.
0: Okay, il film forse era di Muccino.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Esatto.
0: Film delizioso, sono passati un po' di anni, però per chi stesse affrontando o avesse appena affrontato la maturità, secondo me è carino riguardarlo. Cioè, sono quei film che una volta ogni tanto, come i cinepanettone.
1: Sì, no? Ma tu hai un trauma da... Non ci hai raccontato la tua, Alfio?
0: Ragazzi, volevo dirvi che il mio trauma è più che altro il ricordo del fatto che tutti partivano per fare la vacanza post maturità con gli amici o le amiche. Quindi c'erano queste vagonate di persone con andiamo in Grecia, perché nel film Notte prima degli esami vanno in Grecia.
1: Esatto.
0: Chi andava in Puglia, chi prendeva andava oltreoceano. E io
1: quello col treno anche, ti giravi.
0: Come si chiama? Come si chiama? Zitta. Non mi viene.
1: Interrail.
0: È vero. C'era chi si lanciava nell'Interrail e io mi ricordo che invece ero fidanzatissima.
1: Quindi ti sei sposata?
0: Volevo dire che mi sono sposata.
1: Sposare.
0: No, scherzo, ovviamente. ero fidanzatissima, ero giovane. Con Marco, che saluto, che nel frattempo Marco Gualco, che saluto, adesso siamo molto amici. E avevamo fatto questo giro della Toscana in macchina.
1: Ah, proprio coppietta.
0: Proprio coppietta, che non è neanche da me. Cioè, non è poi mai stato da me.
1: Non è da te.
0: Eppure
1: però l'hai vissuta come un passaggio della vita.
0: Io l'ho vissuta come voi, perché tutti, vabbè, ma fai anche una vacanza con gli amici, no?
1: No,
0: dice,
1: no, no, tu ti sentivi già sposata.
0: No, voi non potete capire, lui e tutti i miei amici insieme.
1: Ecco. Ah, sì?
0: Sì, sì, io lo vedevo.
1: Bello.
0: Mi divertivo molto con lui, sì. Vi devo dire che niente, quindi questo è il mio ricordo. Io non so dove siate stati voi per la vacanza della maturità, se l'abbiate fatta, perché poi non tutti possono neanche permetterselo, quindi fateci sapere, che mi piacerebbe ascoltarvi. Nel caso vi chiamo anche 079 449 9537. Dove sei andata tu?
1: Io ero già in Puglia, sono rimasta in Puglia perché anch'io ero fidanzata e niente, grandi giri della Puglia con il sì. Ti ricordi che c'era il motorino sì?
0: Io avevo il ciao.
1: Ah, io il sì.
0: No! Che bello era!
1: Bellissimo.
0: Una specie di bicicletta
1: sì,
0: elettrica,
1: esatto.
0: Di oggi.
1: Esatto.
0: Solo
1: antelittram.
0: Solo che inquinava.
1: Esatto.
0: Punto. Quella era l'unica differenza. Dai, vi aspettiamo con le vostre confessioni, i vostri racconti. Io voglio sapere i fattacci vostri.

0: è una bella combo, eh? The Colors, Elodie, Pensare Male, come dice sempre Mamma Milly, che salutiamo, che all'ascolto. A pensar male si fa peccato, ma raramente si sbaglia. E su questa Gianni dovrebbe farmi partire una roba tipo... Beh, oh raga, è vero, possiamo anche raccontarcela. Ma vero, quando hai quella sensazioncina di pancia, no?
1: Ascoltare sempre.
0: Vero? Cioè... Non fate gli ignorri quando la vostra pancia vi lancia un segnale, soprattutto quando non siete più proprio di primo pelo, no? Perché quando siamo adolescenti siamo un po' più paranoici, ma da cresciutelli certe cose si avvertono.
1: Sì, a volte non le vuoi vedere. Prendi il Malox. Ma no!
0: Pensare Malox, nuovo pezzo dei The Colors e dell'Odie. No, adesso si ride e si scherza, ma impari con l'esperienza, lo sguardo lo leggi. E quando le vibes le avverti.
1: Gli odori.
0: Ah, gli odori?
1: Un po', cioè quella roba lì.
0: Tipo?
1: Quando non ti tornano. No, non ti capita che ti avvicini una persona e già subito non hai feeling, non ti piace, te la fai andare bene? Magari ci sono cose tipo già l'odore non ti va bene.
0: Però scusatemi, Alt, ne abbiamo parlato stamattina bevendo il caffè, adesso coinvolgiamo anche i nostri amici. Allora, ascoltate, vi è mai capitato di diventare migliori amici, e neanche amici, migliori amici, barra addirittura di perdere la testa? Perché succede, eh? E vi innamorate perdutamente di qualcuno che vi stava sulle scatole. O che addirittura, quando l'avete visto, l'avete vista, vi siete detti: ma non è il mio tipo. Ma raga, quando ve lo presento agli amici: ragazzi, ma pronto? Mi avete visto? Sono io, no?
1: E invece.
0: E siccome c'è uno studio a riguardo, mo lo vado a pescare, vado. Aspettate. Sì, Gianni, togli, via. Volevo anche andare in musica, ma adesso devo andare in pubblicità. Vado a ripescarvi lo studio, che era una chicchetta, e ne parliamo qua. Ma nel frattempo, sapete, no, che tanto le linee qua sono aperte e roventi, non solo fuori ma anche dentro. 079-449-9537, se vi è capitata una roba del genere, secondo me sì.
2: Radio 3 d'estate.

0: Ciao Marco, tutto bene?
1: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
0: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
2: Carrozzeria Cell System.
1: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
2: Cell System.
3: A Coldredio, via San Gottardo 28.
4: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Ciao babies, siete su Radio 3, io sono la Margherita, accompagno rigorosamente live fino alle ore 18. Non sono sola ma ben accompagnata da una delle mie più care amiche, la nostra Cri Martella, per gli amici la Cri Cri, va bene?
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, prima tra il lusco e il brusco, senza neanche farci caso, ci siamo ritrovati, ci siamo imbattute nella constatazione di quanto a volte possa succedere. Cioè, parti dicendo quella persona mi sta sulle scatole, non mi piace, non mi attira, non è il mio tipo. Poi in realtà scatta l'amore, che può essere l'amore nel senso di relazione o l'amore nel senso amichevole.
1: Certo.
0: Io ho amiche che... conosciute all'inizio, cioè, mamma mia, quella...
1: anche
0: io, anche tu?
1: Ma certo, io poi ho un caso eclatante proprio.
0: Vai, io?
1: No. Noi amori in ascensore, ti ricordi?
0: È vero. Chi dai, raccontami.
1: Niente, ero andata in una, ero in una giuria da anni con una tipa.
0: Ma giuria di cosa?
1: Di marketing. La vedevo, la businesswoman perfetta, capello perfetto, dicevo, ah, questa se la tirerà tantissimo.
0: Ah certo, ah, sei partita con dei pregiudizi.
1: Ma totali,
0: okay.
1: Ma non le rivolgevo la parola proprio per non darle soddisfazione.
0: Giusto.
1: Lì un po' così. Niente, un giorno ci sediamo a fianco, cominciamo a parlare, lei carinissima, due vite parallele. E io dico sempre che Isabella è la me del futuro, che è venuta a darmi insegnamenti.
0: Alla te del futuro, futuro.
1: Perché adoro. La vita, hai presente la vita uguale, stesse
0: sì.
1: situazioni, è un po' più grande di me, successe nelle stesse fasce d'età della vita, due vite parallele. E quindi io, e lei mi dice sempre, Cristina, la te del futuro ora si sta comprando questa cosa qui, preparati, anche tu ce l'avrai.
0: Che stupenda, che stupenda. E quindi adesso siete super amicone.
1: Sì, salutiamo Isabella Matera.
0: Ciao Isa.
1: Ciao.
0: Allora, succede anche nelle relazioni sentimentali, no? Parti dicendo, ma anche fisicamente, perché sai, sì, può essere una roba solo di carattere, dici, cavolo, buono, ma non ci uscirei. Ma capita anche di dire, no, bruttino, mi piace. E poi,
1: non il mio tipo.
0: 3, 2, 1, ti innamori. Sentiamo una nostra ascoltatrice allo 079-449-9537.
2: Marghe, ciao.
0: Ciao tesoro.
2: Allora, io quando ho conosciuto il mio attuale marito, gli ho proprio detto no, io e te, compatibilità zero.
0: Zero.
2: Non ti vorrei neanche se fossi uno sceicco arabo.
0: Beh.
2: E invece siamo assieme da 30 anni, di cui 25 di matrimonio, per cui era proprio quello giusto, che al momento sembrava tutt'altro. Bacione, buon pomeriggio.
0: Ciao, ciao,
1: ciao
0: Moni.
1: Era anche uno sceicco arabo.
0: Esatto, Moni, ci hai lasciato con due dubbi. Esatto. Uno, era uno sceicco arabo. Due, che è la cosa che mi interessa di più. Che cosa ti ha fatto scattare?
1: In che momento hai cambiato il punto di vista?
0: Moni, non puoi lasciarci così. Vogliamo a bocca asciutta.

0: pazza di Nio, questa è Miss Independent. Ci ha risposto la nostra Moni, perché nel momento stesso in cui andiamo a capire cosa possa essere cambiato rispetto a un inizio in cui ti presentano una persona e non ti piace, dici assolutamente non è il mio tipo, poi te ne innamori, addirittura lo sposi, e ho detto sì, ma Moni, facci capire un attimo cosa è cambiato rispetto a prima.
1: Avete ragione, vi ho lasciato a metà. Allora, Sheiko Arabo no, però è la persona più buona di questo mondo, per cui ho tutto quello che potevo avere. Ciao!

0: L'estate di Radio 3. Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
1: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
3: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
2: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
4: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
5: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
6: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Gorla c'è!
9: Un minuto e sono le 15. Buongiorno.
10: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
11: Infotraffico.
9: Vi chiedo ufficialmente scusa, non ho gli occhiali, leggo male e le informazioni sono tante. Sulla Due Chiasso direzione San Gottardo e Airolo chiuso, raccordo autostradale in entrata. Altra informazione importante, a Due Chiasso direzione San Gottardo, fra Quinto e l'area di dosaggio Airolo, traffico congestionato, bloccato anzi per 4 km, ritardi fino a 40 minuti. Le informazioni che mi sono arrivate sono delle 2:30, mi è arrivato un aggiornamento in questo istante meglio, quindi si sono ridotte grazie addio le informazioni. A Due Chiasso direzione San Gottardo Airolo chiuso appunto raccordo autostradale, a Due Chiasso direzione San Gottardo tra Quinto e l'area di dosaggio Airolo, come vi dicevo, per 40 fino a 40 minuti di ritardo per traffico bloccato per 4 km. E ultima ma non meno importante, purtroppo arriva San Vitale via Vincenzo Vela fra via dell'Indipendenza e via Monsignor Sesti, in entrambe le direzioni problemi di traffico dovuti a un incidente.
11: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
12: Previsioni del tempo.
9: Per quel che concerne la meteo, non sarò io a dirvi che è una delle giornate più calde in assoluto, abbastanza soleggiato e molto caldo, scrivono da Meteo Svizzera. Nel pomeriggio su rilievi sviluppo di cumuli e nelle Alpi in serata temporali isolati a basse quote, temperature massime intorno ai 33 gradi, in alta Engadina 27.

0: sui Mochiba vi confermo che ciao, siete su Radio 3. Scusate, mi ha abbassato un po' troppo il microfono, sono sdraiata, adesso mi alzo perché ho un problema oggettivo di vista. Negli anni sono ho perso un po' di vista, sono diventata astigmatica, prima ero miope prima dell'operazione, adesso per leggere le info del traffico mi devo avvicinare ed è un disastro. Non ho portato gli occhiali e voilà, così
1: e
0: imparo.
1: Va bene
0: così. Quindi siete su Radio 3, siete con me la Marghe Zanata, con la nostra Cricri, new entry, una grande amica che sarà con noi rigorosamente live fino alle ore 18. Vi dico anche che se volete cominciare a prenotarvi per portarvi a casa il cappello di Radio 3i, piccolo spoiler, cappello, la Cri non lo sa, quindi lo raccontiamo anche lei, siamo stati a Cari per il Giro d'Italia e ti dico che abbiamo detto bah, portiamo qualche cappello, voglio dire, mica andranno a ruba. E la gente è impazzita, ho visto una signora che tirava i capelli, un'altra l'ho visto prima, io faccio signore, state calme. Quindi a un certo punto c'era tutta Cari con i nostri cappellini in testa, vedendo quanto sono piaciuti abbiamo detto giustamente che con Ruben e gli altri, vabbè ragazzi, continuiamo a regalarne, ma come tutte le cose belle non si può non fare un po' di sforzo. No?
1: Si deve.
0: Quindi se volete il cappello di Radio 3, ovviamente io ve lo posso regalare, ma vi dovete prenotare allo 079 449 9537. Vi chiamo e se rispondete correttamente a una domandina molto divertente ve lo mando a casa, ok? O magari ve lo vengo a portare direttamente io, scrocco anche un bel caffè. Ora quindi sono le 15:05, abbiamo tre orette ancora insieme per giocare, ma soprattutto per raccontarcela. Anche perché stamattina bevendo un coffee con la Cricri e leggendo le news, amici, io sono rimasta sconcertata da una notizia.
1: Quale, Marga?
0: Entre nous, quindi qua da noi altri, ok? Metto le mani avanti e vi dico, non so se sia confermata o no, io penso di sì.
1: Speriamo.
0: Ma forse in realtà lo sapevate già tutti, io sono rimasta un po' indietro, Vi riporto il titolo, Gianni, però mi devi mettere, Gianni è il nostro autore immaginario, tu ancora non l'hai conosciuto, è dietro le quinte, poi te lo faccio vedere. Bono comunque, anche single.
1: Per quello che non si fa vedere.
0: È per quello, poi nel caso è che adesso non ci provano più come una volta.
1: No, zero.
0: Dopo
1: zero.
0: Te lo presento. Amici, in Svizzera arriva l'auto Velox che misura la distanza di sicurezza. Chi tallona, virgolettato, l'auto davanti rischia anche il ritiro della patente. Allora la Cri a quel punto mi dice, vabbè ma amo, normale, cioè stai mica attaccata alle macchine. No, mentre vado io non solo sto super attenta io, la mia macchina mi avvisa anche.
1: Ah giusto, è vero, ora ci sono i sensori.
0: La mia fa proprio piripipi, ma non tanto per, che non è il sensore del parcheggio, è un sensore diverso.
1: Sì, certo.
0: Che ha un rumorino diverso e mi fa vedere la macchina disegnata davanti, ok? Quindi in realtà se magari sei un po' più stanco, un po' più distratto, sei in ballo da 1000 ore in macchina, vuoi andare a casa, non fai troppo caso alla distanza, ti avvisa comunque la macchina. Ma andiamo oltre. Secondo voi quella distanza va rispettata anche se sei in coda? Perché se sei in coda e non mantieni la giusta distanza di sicurezza, qualcuno arriva da dietro e tallona, pem pem pem pem pem pem, e non domino. Hai rispettato, domino. Quindi in realtà qui si ride e si scherza, ma oltre alla velocità, calcolare anche la distanza di sicurezza, ecco, insomma, d'ora in poi fateci caso di lasciare un po' di spazio, un po' di aria.
1: Aria.
0: Oddio, com'era la canzone? Aria. Va bene, aspettate. Intanto vi sto leggendo, così nel frattempo vi proponete. Cri. Scusami. No, ma amici, Gianni cambia. Vi dico solo che stanno arrivando delle proposte per te, perché gli uomini mi mandano le foto e mi dicono single. Amici,
1: ma sarà per te.
0: Io vi stavo aspettando al varco. Che emozioni.
1: Smettila.
0: Allora guardate, il mio sogno, siccome mi è successo una volta nella vita, confido di farlo, però era tanti anni fa, era in un'altra radio, ridendo e scherzando mi facevo sentire le note audio e due ascoltatori, uno aveva detto sono single, e lui fa sono single, e faccio ma ragazzi scusatemi, avete mai pensato di vedervi per un caffè? si erano messe a ridere. In realtà io poi cosa avevo fatto? Un po' da Cupido. Avevo preso il numero di lui, l'avevo girato a lei chiedendo il permesso. Il numero di lei girato a lui, avevo detto: ragazzi, fate Vobis, cioè io più di così. Avevo girato le foto perché in realtà si erano risultati simpatici. Oh ragazzi, adesso sono sposati, vi dirò di più, hanno anche un figlio. Ma guardate che io lo faccio per l'azienda, per avere un ascoltatore in più.
1: Esatto.
0: Cioè, punto. Cioè, umile servitrice di questa azienda. Quindi sappi che ci hanno mandato la foto, sono single. Detto tra noi, Carlitos, ti preoccupare, adesso giro la foto io, va bene. Nel frattempo fatemi sapere dove siete, cosa fate, cosa state combinando, come state sopravvivendo a questo caldo, se siete in vacanza, se state seguendo magari i vostri figli perché sono maturati, nel senso di hanno fatto la maturità.
1: C'è la festa adesso.
0: Ah, magari c'è la festa.
1: La festa.
0: Hai ragione, dovete organizzare la festa. Insomma, noi nel frattempo vi facciamo ascoltare un po' di buon Tiziano Ferro.
1: Cose di caldo.
0: Senti, dopo Tiziano Ferro ci racconti un po', parliamo un po' delle critiche che hai ricevuto, poveretto.
1: Sì. Dopo sai che sono andata al suo concerto?
0: Adesso ne parliamo. Anche perché noi siamo team Tiziano Ferro.
1: Certo.
0: Non toccateci.
1: No.
0: Toccateci tutto, ma non levateci Tiziano Ferro.
1: Yeah.

0: come avrete potuto notare, non è la solita versione di Tiziano Ferro di Perdono. È la combo Tiziano Ferro insieme a Lazza, ok? Premettendo che sia io che la Cricri, ormai non so ripresentarvela, la mia amica Cricri è qui con noi quest'oggi e voilà. Premettendo che sia io che la Cricri siamo state a dei concerti di Tiziano Ferro, io più di uno, forse anche più di tre. Mi piace proprio, mi è sempre piaciuto.
1: Sì, è
0: quel cantante che ci mette passione, che coinvolge, che ti fa ballare, ti fa scatenare, ma al tempo stesso ti fa piangere, ti fa emozionare. Insomma, io sono team Tiziano Ferro.
1: Ma è lui che piange con te, lo sai, vero?
0: È lui che piange con me, sì. È vero. Beh, ma dici cosa è successo, perché mi sono persa le ultime critiche.
1: Lui ha fatto la prima tappa del tour a Lignano Sabbiadoro.
0: Sì.
1: Erano usciti dei video in cui sembrava che non cantasse bene, che non fosse in forma né fisica né vocale.
0: Scusatemi, me lo avete, non dico a voi, generico a chi lo ha fatto, me lo avete già attaccato, poveretto, a Sanremo, se non erro, il povero Tizi.
1: Era già partita, sì.
0: Mamma mia!
1: Sapevano che andava per gli stadi, volevano.
0: Parte che io non sopporto quando criticano, e quindi quando dico criticate non voi, quelli che l'hanno fatto. Dal punto di vista fisico. Ma se uno c'ha voglia, allora, intanto non sapete se dietro c'è una depressione,
1: una lui l'ha avuta nell'ultimo
0: periodo. Poveretto, sì. Poi non l'avesse detto, ecco, un'infelicità. Ma voi cosa ne sapete se non c'è dietro un problema ormonale? O magari semplicemente uno c'ha voglia anche di attaccarsi al gelato tutto il giorno. Ma se quello è il suo modo di sfogarsi, ma cosa ve ne frega a voi? No.
1: E quindi lui è attaccatissimo.
0: Amore.
1: Poi però è arrivato a San Siro. Che lui ci teneva tantissimo a San Siro. L'ha raccontata come casa sua.
0: Quindi tu mi eri a San Siro.
1: Mi ero a San Siro.
0: Ok.
1: Il 7, la domenica. Sì. Quindi sì, la seconda di San Siro. L'ho trovato, me come tutti, in splendida forma. Simpatico. Anche rispondeva a tutti gli attacchi in maniera ironica.
0: Davvero?
1: E poi devo dirti, Marghe, ha cantato da uomo di 46 anni, 47 anni, ha cantato dalle 9 di sera a mezzanotte, ballando con le coreografie, non bevendo un goccio d'acqua. E che vuoi di più?
0: Oh, e che cavolo!
1: Grande Tizi.
0: No, nel senso, tutti, allora, sono tutti bravi a giudicare dal proprio divano di casa. Belli, spaparazzati, sono lì che scrivono i bei leoni a tastieramento, ingrassato, ti ho sentito. Dai, fallo tu. Voglio proprio vedere, fatela tu sta carriera.
1: E ha cantato tutto, non ha fatto anche andare il pubblico. Sai che ci sono quelli fastidiosi concerto e non cantano.
0: Anche a te dà fastidio.
1: Mamma
0: è
1: mia.
0: Una roba che mi manda i pazzi.
1: Mamma mia!
0: Che mi viene da dire? Se avessi voluto ascoltare noi, avrei organizzato il coro della chiesa.
1: Però.
0: Raga, stasera tutti in piazza a cantare Tiziano Ferro.
1: Esatto.
0: E poi è troppo comodo così.
1: Troppo.
0: Ah, mi ricordo, vi dico di tanti anni fa, c'era un cofanetto di Ligabue con dentro un botto.
1: Sì, io ce l'avevo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Un botto di CD, ma tipo 5.
1: Sì.
0: Cofanetto pronto per la macchina per i viaggi lunghi.
1: Esatto.
0: Ok? Raga, era tutto live e ce l'aveva mia cugina Sara. Mi ricordo che lei solo ascoltava me, nervosiva, dico: ma non c'è neanche. Cioè, non c'è Liga che canta. Sentivi sotto tutti. Fastidiosissimo, vi giuro. E ci aveva speso anche dei soldi, perché insomma il cofanetto veniva, eh.
1: Eh sì.
0: Adesso che ne sa nei 2000 con la musica fluida?
1: Eh sì.
0: Per noi era uno sbattimento. Era anche, devo dire, un rituale. Magico.
1: Ti ricordo questa cosa. Ti ricordi che quando una canzone non ti piaceva saltavi, e quindi c'erano delle canzoni, non era la tua playlist, il CD era quello con quelle canzoni.
0: Certo.
1: Se te ne piacevano due, le altre te le dovevi tenere.
0: Peggio mi sento con la musica a setta. Cioè,
1: esatto.
0: Che mandi avanti ma non becchi mai il punto giusto.

0: perché non sai dove comincia, dove finisce. Pensate che ero col mio ragazzo il weekend scorso e lui ha una nipote che ha l'età di mio nipote, quindi 6 anni, Cecilia. Io ho una cover del telefono, ve la faccio vedere qua su Teleticino, che è a forma di musicassetta. Ok? Quindi a un certo punto ho detto, mi faceva amore, mi vai a prendere per favore il telefono? Fa, zia, dove l'hai messo? Faccio, guarda amore, è lì sul tavolo a forma di cassetta. La scena è stata lei che si gira, mi guarda, a forma di cosa, zia? Di cassetta. Che cos'è una cassetta? Io, ragazzi, no, perché finché lo si racconta un conto, quando lo vivi ti fa un effetto, dici, oddio, lei non sa cos'è una cassetta.
1: Esatto.
0: Non lo sa, lo studierà probabilmente sui libri, ma lei non lo sa.
1: Esatto, lo vedrà in foto.
0: Lo vedrà in foto, le diranno, sai, una volta nonna ascoltava, anzi, vabbè, zia ascoltava la musica da questa cosina.
1: Ma wow. Ti dirò di più, esempio più recente. Tu presente le cuffie con il filo?
0: Certo, okay. A me mancano, a me piaceva comunque il filo.
1: Ma adesso ho letto un articolo, sono tornate le cuffie con il filo, di moda nella generazione ZX.
0: Secondo sì, quella lì, ma secondo te è la voglia?
1: Ma ieri lo usavamo, come hanno fatto già a tornare di moda?
0: Cioè, dice, è passato troppo poco tempo per essere vintage e retro. Beh, a me piacevano, ma non quelle che si infilavano nelle orecchie. Quelle proprio,
1: quelle,
0: sì, arancioni,
1: sì,
0: piccoline,
1: con la pugna che si toglieva.

0: l'estate di Radio 3.
1: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
5: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
6: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartare, chateaubriand, zabaglione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro. Ti aspettiamo.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: pazzi di questa canzone.
1: Totali.
0: Ti senti subito più fresca, sì, più giovane.
1: Sì, sì, totale.
0: Primi amori, ormonella nell'aria. Va bene, amori. Sì, friccicorio, friccicorio. Allora tesori, cosa facciamo? Ve l'ho detto a inizio, no inizio ora no, proprio all'inizio, l'apertura di questo show pomeridiano che abbiamo deciso di chiamare One Shot, ok? Cioè questo programma non si ripeterà mai più nella vita, ok? Quindi chi godete, c'è? Brava, chi c'è gli altri, chi si è visto si è visto.
1: E chi c'era? Ah, il cappellino.
0: E chi c'era il cappellino? Amore, ma non ti devo più dire nulla.
1: Niente.
0: Io ve l'ho detto che ci sono in palio i cappellini da regalare. Vi ho detto prenotatevi e il buon Simone si è prenotato, quindi adesso lo chiamo. Fermi, fermi. Vediamo se risponde Simo, perché anche non va la chiamata. Oh,
1: ma sta facendo.
2: Pronto?
0: Simone, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Tesoro, so che mi sei in fase di trasloco con 40 gradi all'esterno percepiti 60, giusto?
2: Esatto, e anche in casa penso 50 ormai.
0: Aiuto. È come da noi, anche a casa mia la Clio ospite da me e non c'è l'aria condizionata, è brutto, Tostarella.
2: Sì.
0: Scusami, ma dove traslochi? Cioè da dove a dove?
2: In realtà dobbiamo ristrutturare casa, quindi ci sposteremo momentaneamente. Che nel frattempo si cerca di svuotare un po' tutto, riordinare e poi si tornerà indietro, quindi
0: che sbattimento.
2: Lavoro.
0: Adesso non perché voglio mandare i ladri a casa tua, ma in che zona abiti?
2: Mendrisiotto.
0: Ah, ok, ok. Ascolta Simo, io dico che con questo caldo, con questo soletto avresti proprio bisogno di un bel cappellino di Radio 3i.
2: Molto volentieri.
0: Vero?
2: Mi servirebbe proprio, sì.
0: Che poi lo puoi alternare. Tu stai facendo trasloco con la tua ragazza?
2: Con la moglie e i bambini che attualmente sono al riparo, al fresco, e sono io sotto il sole.
0: Ah, ci sei solo tu. Però sono sicura che tua moglie poi dirà: me lo voglio anch'io, è così alla moda.
2: Ah, beh, certo.
0: E tu forse non lo sai, ma è double fast. Quindi da una parte arancione Radio 3i, dall'altra rosa, ok? Griffato Banca Stato.
2: Perfetto.
0: Ecco, quindi accontenta tutti, belli e brutti. Massimo, le cose nella vita non sono mai state semplici.
1: Mai.
0: È vero, Cri?
1: Mai.
2: Esatto, quelle semplici non piacciono.
0: No, non ci piacciono. Quindi Simo, purtroppo ho appena messo in condivisione la base del terrore per creare un po' di ansia, un po' di suspense. Se risponderai correttamente al mio quesito, il cappello di Radio 3 sarà tuo. Sei pronto?
2: Urca. Proviamo, dai.
0: La Cri ti verrà in aiuto in caso fossi lì in preda alla disperazione, va bene? Ma prima di allora no, e comunque non ti può suggerire la risposta, ok?
2: Va bene.
0: Vado. Scusa. Più ce n'è, meno mi vedi. Cos'è?
2: Più ce n'è, meno mi vedi.
0: Più ce n'è, meno mi vedi. Che cosa sono?
2: Vorrebbe dire la nebbia.
0: Allora facciamo un po' di brainstorming insieme. Non mi sei sulla cattiva strada. Cioè, allora, questa ovviamente non è la tua risposta definitiva, immagino. Stiamo bravo, avevo capito subito. Ci stiamo confrontando la nebbia, perché quando c'è tanta nebbia non vedi, più ce n'è, meno vedi. E allora, a questo punto, non c'è solo la nebbia che ti porta a non vedere niente.
1: Esatto.
0: Pensaci, ci sono delle situazioni tutti i giorni, dopo una certa ora.
1: Chiudi la porta, chiudi le finestre.
2: L'oscurità, il buio.
0: Fermi. Questa è la tua risposta definitiva?
2: Dalla voce dietro direi di sì.
0: Sì, infatti la crema ha rovinato tutto.
1: Ma tu mi avevi detto che io dovevo fare da spalla a Simo.
0: Ho capito, da spalla, scusa. Ma non. Vabbè, comunque, Simo!
1: Team Simo!
0: Simo! Simo, cioè tu da domani, non so se hai capito, potrai darti un tono e sfoggiare
1: nella casa nuova ristrutturata.
0: Tu ti affacci dalla finestra e dirai: ehi là!
1: Ehi, baby!
0: Sono Simone e casa mia è ristrutturata. La gente ti... Allora, la tua vita non sarà più la stessa, Simo, perché la gente ti fermerà chiedendoti, supplicandoti.
1: Ma quando? Ti dirà one shot.
0: One shot.
1: One shot.
0: Certo, e ti diranno: ti prego, ma me lo presti? No, raga, è edizione limitata. Vai. Bravo.
1: Esatto.
0: Senti, sono molto contenta. A chi dedichi questa vittoria?
2: Beh, alla mia famiglia, che è il freddo.
3: Adoro, giusta risposta. No. Massimo, tu sei l'uomo perfetto.
0: Vai,
3: lavori
0: l'applauso.
3: Gli altri all'aria condizionata.
0: Fai l'applauso a Simo.
2: Esatto.
0: Bravo.
3: Grande Simo.
0: Senti Simo, mi sei talmente simpatico. Quanti anni hai?
2: 32.
0: Si sente che hai la voce fresca,
3: sì.
0: Giovane. Da quanto sei sposato?
2: Facciamo 5 anni questa settimana.
3: Oh,
0: che regalone il cappello,
3: sì.
2: Esatto. Almeno c'ho già il regalo, non devo pensarci.
0: No, no, da Simo. No, faglielo un regalo, per favore. Prima che si finisca così, si concluda così. Senti Simo, mi sei talmente simpatico che ho scelto un pezzo apposta per te. Secondo me ti può piacere. Adesso alzi il volume a palla e lo metti. Ah, non è vero, devi stare al telefono con me che devo prendere i tuoi dati. Niente, se l'ascoltano gli altri. Stai lì, non metter giù, eh.
2: No, no, rimango.
0: Senti. Come on! Dai Simo! Va bene, allora stai lì che prendo i tuoi dati. Dedichiamo questa vittoria a tutti coloro che non si sono accaparrati il cappello, ma che potranno accaparrarselo, perché l'estate di Radio 3 non finisce qui.

0: tutta l'emozione, tutta la passione, quella che state mettendo oggi nei vari traslochi. Ammazza, amici, ma quanti siete? Ma siete pazzi con sta temperatura? Però d'altronde uno mica sceglie quando cambia casa.
1: Poi io quando parlo di trasloco e ristrutturazione immagino quei quelle serie americane in cui tu esci di casa e ti rifanno casa completamente.
0: Aspetta, come si chiama? Adoro. Sì, che poi sono dei prefabbricati, perché lì negli States fanno quelle robe che con uno starnuto cadono, ma sono delle ville incredibili.
1: Poi entri tutto totalmente diverso.
0: Ma quello, sposta quel bus, bellissimo.
1: Io lo immaginavo un po' così, Simone, perché ci ha detto che non cambiava casa.
0: Ah, no, e beh sì, perché poveretto usciva, restaura.
1: Rientrava, quindi mi immaginavo che rientrava quell'effetto wow.
0: Bellissimo.
1: Sì, dici che è così la tua vita.
0: Perché poi succedeva spesso con degli appartamenti, poveretti, belli, messi male, in pessime condizioni, tornavano e avevano una villa da sogno.
1: Esatto.
0: E tu dici anche, sì, ma raga, lo stipendio nel frattempo non è cambiato, come la mantengono quella casa lì?
1: No, ma poi tu hai presente cosa dicevano poi dopo anni? Che li incollavano tipo con la colla stick, le cose cominciavano a cadere. Sì, c'era quel fatto che tutta la roba poi cominciava a cadere.
0: Però posso dirvi che se posso godermi la villona per 2-3 anni, io anche se cade, tanto cade anche se non è prefabbricato, casa mia. Va bene, allora Ana ci scrive: ragazzi, anche noi trasloco, poveretta, con tutte le faccette roventi, giubiasco. Puoi ringraziare Alberto, José María e Juan che ci hanno dato una mano. Ana e Luca ringraziano. Sì, che poi avere degli amici durante i traslochi è manna che cade dal cielo,
1: E soprattutto è selezione naturale.
0: Brava! Sì. Chi c'è che si propone è dentro nel cerchio della fiducia. Gli altri sono fuori. Tutti bravi quando si tratta di andare a bere fuori insieme.
1: E tu quando chiami non ti rispondono. Lì se sanno che tu stai per fare un trasloco, la gente non ti risponde.
0: Anzi, oh scusa, ho visto la chiamata solo ad mi dispiace. Sentite, un altro programma per il quale andavo matta, nel senso che sono quelle robe amore e odio, quindi io volevo non guardare ma in realtà volevo guardare la dottoressa Pimple Popper.
1: Oddio!
0: Avete in mente? Allora, adesso ve lo spiego meglio. Musica maestro. Beh, musica.
1: Meglio quanto meglio. Non so se vorrei entrare proprio così nello specifico.
0: No, io voglio entrare nello specifico. Ma no, dei programmi più imbarazzanti in assoluto che tu vorresti non guardare, ma in realtà vuoi.
1: Rimani attaccata.
0: Sì. Musica, poi, amici, vado anche un salto in pub, se non vi scoccio, perché altrimenti chi la manda avanti sta baracca? E poi ragazzi, è già passata la seconda ora.
1: Ma ti giuro,
0: ma sta volando. Va bene, Ricky Premi Cotillon, perché secondo me vi regalo ancora qualcosina. Dai, sì.
1: Ma sì,
0: ma quando vediamo tutto per noi. Al limite

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla.ch.
7: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
8: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
0: Radio 3. Ogni emozione solo tua. Hit it.
9: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: mi sta sbloccando un sacco di ricordi. Io faccio sempre fatica a ricordarmi, ve lo dico, c'è qua la cricri, perché si fosse appena collegato, io sono la Marghe, solitamente vi accompagno dalle 7 alle 10 con Amici in Affitto col mio Maxolins, Maxi B, ultimamente con Sombrero col mio Maxi B e con Michael, il meraviglioso Michael, e oggi sono in versione tipo la bidella, che la supplente. Ecco. Quindi chi è oggi? La Marghe.
1: La stagista. Adesso, stagista.
0: Carino, la stagista, che non sai se verrai riconfermata.
1: No.
0: A parte che quello qui non si sa mai, quindi meglio non scherzarci troppo sopra. Però ogni volta faccio fatica a ricordare quale sia stato il mio primissimo CD. Sono sempre indecisa fra i Roxette e i Neri per Caso, che voglio dire, c'è un po' di differenza, no?
1: Sì.
0: Tu qual è stato il tuo primo CD? CD è non musicassetta,
1: no,
0: CD.
1: No, CD è, credo, non ridere. È quello di Non è la Rai.
0: Ma c'era il CD di Non è la Rai?
1: Io me lo ricordo.
0: Davvero?
1: Mi ricordo questa cosa con Ambrangiolini e il contorno rosa e la sua faccia.
0: Ma va?
1: Magari l'avevano fatto dopo.
0: No, ma aspetta, ma scusami, era un CD con le canzoni, perché poi lei faceva questa roba fastidiosissima di cantare le canzoni in playback. Me lo ricordo.
1: Ma tu lo sai che ci sono ancora alcune che fanno di Non è la Rai, che fanno le canzoni ancora adesso? Ah, ma tu lo sai che sono riuscite le Lollipop?
0: Cosa fanno? Allora, per chi non conoscesse le Lollipop, c'è stato un momento in cui in Italia hanno voluto
1: prima di X Factor, però
0: sì.
1: X Factor
0: hanno voluto provare a creare, visto che era il periodo delle grandi boy band americane, esatto, dai Take That. No, Take That sono inglesi.
1: Oddio, inglesi.
0: No, non voglio fare gaffe. Boyzone, gli Seventeen. Io ero pazza degli Seventeen.
1: Sì.
0: When the thunder calls you from the mountain high. Avete in mente?
1: Certo.
0: Ok? Chi altro c'era? No, dai, c'erano i Take That. Ci si alternava fra i Take That e i
1: Boys.
0: Backstreet Boys. Mi stavano venendo i Beach Boys, che adoro, ma non è esattamente quello di cui stiamo parlando. Hanno provato a lanciare, a creare con un format, con un reality.
1: Con il tour. Il tour nei centri commerciali.
0: Non me lo ricordavo.
1: Sì, perché in tour andava Alberto Castagna già con il coso.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Sì.
0: Caro povero Alberto Castagna, un bacio al cielo.
1: Andavano in tour e facevano i casting.
0: E hanno creato ex novo, ma come avevano fatto con i One Direction, No, One Direction forse no. Avevano fatto X Factor.
1: No, non lo so. Comunque hanno creato questo gruppo di quattro ragazze, ognuna con una personalità, come le...
0: certo, con i cliché.
1: Spice Girl.
0: Ah, come le Spice Girls.
1: Sì,
0: però italianissime.
1: Esatto.
0: E non hanno avuto esattamente lo stesso successo.
1: Abbiamo fatto una canzone.
0: Una canzone. Quella è piaciuta, basta, fine.
1: E adesso sono tornate con quella canzone.
0: E perché tornate se tanto c'è già stato?
1: Fanno il tour.
0: Con una canzone. In loop la fanno 20 volte.
1: Due.
0: Abbiamo portato tutto l'album. No, perché io faccio parte di quelli che ascoltano in loop una canzone se gli piace. Però non esageriamo. Aspetta un attimo, scusami che chiedo a ChatGPT. Aspetta, no. Tesoro, scusami, una domanda al volo. Ma i One Direction avevano partecipato a X Factor? No, America's Got Talent. Che no, poi erano inglesi. Insomma, a che
1: da
0: programma hanno
1: partecipato?
0: Da dove arrivano? Grazie. Sto facendo fatica anche a comunicare con chat.
1: A chat il nome delle canzone delle Lollipop.
0: Aspetta, adesso io chiedo.
1: Già stai cercando.
0: Allora, sì, sono nati da X Factor nel Regno Unito nel 2010. Harry, Zayn, Louise.
1: Pensavo molto prima.
0: Anch'io pensavo molto prima. Sì. Cos'è che dovevo chiedere a Chatti?
1: Perché ci ricordavamo eravamo giovani nel 2000.
0: Senti, già che sei qua, ci dici anche il nome del singolo delle Lollipop? Perché uno hanno fatto, adesso lo portano in tour per capire anche se cantino solo quello in loop per 20 volte, grazie. Vediamo cosa dice. Ah, poi devo andare in musica, sono anche un po' in ritardo. Vabbè, aspetta. La battuta è cattivella. Ma cosa mi giudica, Chatti? Ma in realtà no, non hanno una sola canzone. Ragazzi!
1: Wow.
0: I'm going down, down, down, down, trying to get away. I'm going down, down, down.
1: Na, na, na, na, na.

0: Questa, questa è Radio 3. È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove e dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio. E su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Buon pomeriggio, tra un minuto sono le 16.
4: Ticino News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Francesca Facchiano. Le vacanze sono iniziate con il botto per i campeggi ticinesi che registrano un'alta affluenza in questi giorni nonostante la canicola, una stagione però con un bilancio positivo già a partire dal periodo pasquale. Sentiamo allora il presidente dell'associazione campeggi ticinesi Simone Patelli al microfono di Laura Zucchetti.
5: Sì, i campeggi ticinesi hanno iniziato molto bene il 2026, da subito con la Pasqua molto forte, bel tempo, e questo è proseguito con gli altri ponti Ascensione, Pentecoste, Corpus Domini, e si sta lavorando veramente bene.
6: Forse anche a causa dei conflitti quest'anno c'è stato il pienone fin da subito, perché le persone hanno scelto di rimanere magari in un luogo più vicino e più sicuro in qualche modo.
5: Sì, nel mondo dei campeggi c'è chi ha deciso di non prendere lunghi viaggi, magari con un po' di paura, poi anche la diminuzione dei voli, alcune situazioni dove la gente ha un po' paura di quello che succede e ha deciso di restare nella nostra bella Svizzera ed in Ticino.
3: È stata un'altra notte tropicale in Svizzera, con temperature che non sono scese sotto i 20 gradi in diverse località della Svizzera. A Lugano la minima è stata di 25,2 gradi, a un solo decimo dal record del 2015. La notte è risultata molto calda a causa dell'elevata umidità e della nuvolosità che ha ostacolato il raffreddamento, spiega Stefano Zanini di Meteo Svizzera, da noi interpellato. Condizioni simili sono attese anche nelle prossime due notti. Un cambiamento più marcato arriverà invece tra martedì e mercoledì, con temporali e aria meno calda e meno umida. La canicola ha però le ore contate a nord delle Alpi. Per oggi la Confederazione ha emesso un'allerta di livello 3 per forti temporali, soprattutto in Vallese e nell'Oberland Bernese. Sono attese precipitazioni intense, raffiche di vento, mentre rovesci isolati potranno interessare anche il versante sudalpino. Nel corso del fine settimana l'atmosfera diventerà sempre più instabile, i temporali porteranno un sollievo però solo locale, mentre la vera svolta arriverà lunedì con l'arrivo di un fronte freddo sul versante nord alpino. A sud delle Alpi invece, come detto, la fine dell'ondata di caldo è attesa verso la metà della prossima settimana. Lo sport infine, il nuovo Bellinzona prende forma, la società granata ha ufficializzato il nuovo allenatore, sarà il 38enne Francesco Pargalia a guidare la squadra nel campionato di Promotion League, confermato anche il capitano Dragan Mihajlovic, che resterà il punto di riferimento della squadra. L'obiettivo dichiarato è la salvezza e il rilancio del club, reduce dalle difficoltà finanziarie che avevano messo a rischio il suo futuro. I primi allenamenti sono fissati per la prossima settimana.
7: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
4: Infotraffico.
3: E Via Swiss segnala che al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 3 km di colonna con attese di circa 30 minuti e sempre sulla 2, a causa di un incendio sviluppatosi tra le carreggiate dell'autostrada, il traffico è difficoltoso in entrambe le direzioni tra Moleno e Biasca.

0: Sono le 16.07, più o meno, insomma, sono passati quasi 8 minuti dalle ore 4 del pomeriggio. Dove siete? Che cosa state facendo? Questa è Radio 3, vi do un paio di informazioni che potrebbero tornarvi utili. Io sono la Marghe Zanata, solitamente mi sentite al mattino, invece a sto giro sono qua come supplente nel pomeriggio. Al mio fianco c'è una delle mie più care amiche, la Cri, che ormai è una di noi. Ok. Prima non ho ben capito come ci siamo finite, perché parlavamo di quello che può essere il primo CD che abbiamo acquistato, chi se lo ricorda, chi non se lo ricorda. Ho detto, io sono ancora indecisa se il mio primo CD fosse quello dei Neri per Caso o dei Roxette. Mi rendo conto che siano due mondi paralleli, ma non mi ricordo proprio. Da lì abbiamo parlato di Non è la Rai, perché forse il CD della Cri Cri era Non è la Rai. Da lì abbiamo parlato delle Lollipop, esatto, per chi se lo ricorda. Beh, evidentemente i custodi della musica di Radio 3 ricordavano molto bene le Lollipop, perché adesso le cantiamo insieme. Siete pronti? Momento karaoke? Dai, tanto questo pezzo di Riffa o di Raffa l'abbiamo sentito tutti. Vado! No, l'inizio non lo ricordavo.
1: Come no?
0: No.
1: Desire.
0: Ah, ma...

0: Ragazzi, dai, almeno una volta nella vita è capitato. Perché c'è stato proprio quel momento in cui le pompavano di brutto.
1: Ma sì!
0: Cioè, sembrava veramente che dovessero essere le Take That al femminile italiane.
1: Esatto.
0: Ah, le Spice Girls, sì, che scema, sì. Certo. E poi cosa è successo?
1: Andiamo a vederla. Alle sagre di paese.
0: Aspetta che...
1: Aspetta. Il tour.
0: Adesso chiedo a chat cosa è successo, aspettate,
1: Aspetta. Chiedigli le date, chiedigli le prossime date.
0: Sì, sì, sì. Amore, scusami al volo, ma cos'è successo alle Lollipop? Cioè, perché non hanno avuto il successo che meritavano? Zitti!

0: Chat si sta arrabbiando perché ha detto che sto chiedendo troppe cose oggi. Allora, domanda molto interessante, dice: in realtà le lollipop... fermi il fiatone, sto ballando. Sono più abituata. Partirono fortissimo, ma si trovarono in una situazione complicata.
1: Hanno litigato tra loro.
0: Adesso ve lo leggo. Allora, le ragioni principali sono queste. Uno, erano nate in TV, quindi uscirono da pop stars nel 2001, quando in Italia c'era ancora un certo pregiudizio verso i gruppi creati dai talent. Sembravano costruite a tavolino. Erano costruite a tavolino.
1: Tavolinissimo.
0: Il primo singolo fu enorme, ma il seguito molto meno. Quindi Down Down Down, che state ascoltando adesso, vendette tantissimo, arrivò addirittura al numero uno, ma le canzoni successive Poi il mercato cambiò in fretta, quindi all'inizio degli anni 2000 il fenomeno delle girl bands stava già perdendo forza sia in Italia che all'estero. Poi problemi di discografici e di gestione e il gruppo si sciolse nel 2005. Alcune componenti intrapresero percorsi diversi fra televisione, musical e carriere soliste. Poi, d'ora in poi, quando vi diranno: secondo voi che fine hanno fatto le Lollipop? Voi sapete tutto.
1: Yeah.

0: Mi ha sempre fatto sorridere il titolo Hug Yourself, cioè abbracciati da solo, perché una volta si usava come gag, tipo al liceo, no? Che c'erano tutte le prime coppiette, se tu eri lì single, sì, ti sentivi un po' sfigata, facevi la mossa che ti mettevi di schiena, facevi finta di abbracciarti e baciarti. Pensate cosa mi si sta sbloccando in questa giornata, sarà anche il caldo. Comunque ciao, siete su 3i con me la Marghe, con la nostra Cricri, rigorosamente live fino alle ore 18. La
1: yeah.
0: Oh, stavamo pensando con la Cri. Aspettate che devo leggere il mio amichetto Barbetta, fammi leggere. Il mio primo disco che ho comprato era ancora in vinile, il CD ancora non era nei pensieri di chi lo ha inventato. Pensa a te, febbraio 1978, Dire Straits con l'omonimo LP Dire Straits. Wow! Che meraviglia. Vedi che però sono dei momenti che ti rimangono impressi.
1: Io
0: più del primo bacio.
1: Io ho un vinile che mi avevano regalato un compleanno. Peraltro credo che compissi 10 anni e mi hanno regalato I Maschi di Gianna Nannini.
0: Davvero? Sì. Io ricordo, oddio cosa mi hai sbloccato, io ricordo che mi regalarono la cassetta musicale di Ornella Vanoni, che ai tempi, cioè, avevo tipo 8 anni, dammi Cristina D'Avena, esatto. No?
1: Ah, ma sai che c'ho il vinile di Cristina D'Avena?
0: Anche io! Ho i vari dei cartoni, tipo gli snorchi. Vi ricordate gli snorchi?
1: Io adoravo i doppiatori degli snorchi.
0: Perché?
1: Ho questo guilty pleasure nei... Avevano delle voci strane.
0: Ma va?
1: Sì, c'è uno in particolare che ha una voce stranissima e io ero ipnotizzata.
0: Ma è tipo un feticcio?
1: Forse sì.
0: Davvero? Esatto. Sui doppiatori in generale o quelli degli snorchi?
1: Adesso ci penso. Alla prossima pubblicità faccio mente locale su questo.
0: Perché è uno dei lavori più affascinanti al mondo, quei doppiatori. Certo. Io sono amica, anche se è un po' che non si fa sentire, vabbè, gli tirerò le orecchie, di Andrea Mete, che è il doppiatore di 1000 film, ma anche e soprattutto di 50 sfumature di grigio. Io mi ricordo che osai dirlo in radio 1000 anni fa. Raga, le amiche mi supplicavano, ti prego, fammi mandare un messaggio un po' hot. Facciamo, ragazze, ma il mio amico, cioè, e lui mi diceva, Marghe, ho doppiato una quantità di film inenarrabile, eppure per quello lì di 50 la gente impazziva, perché è la figura di Dorian Gray.
1: Per un periodo, qualche anno fa, c'era questo servizio app per cui tu potevi fare un regalo a una persona, pagavi, pagando un messaggio, c'era il doppiatore che mandava il messaggio della voce di...
0: Cioè, tipo?
1: Non so, in quel periodo andava tantissimo Gomorra e tanti facevano mandare messaggio da Chanel, con la voce che è quelle famose, audio messaggio.
0: Beh, oh, aspetta, sono seduta scomoda. Vi ricordate quando c'era Costantino Vitaliano?
1: Certo.
0: Che non ho mai capito tutto quello che è successo, ma lo ebbe ai tempi. Oltretutto non c'erano i social, quindi era una roba talmente esclusiva beccare il tuo personaggio. La gente si sparava centinaia di chilometri per vederlo anche solo 5 minuti. Spendevano l'ira del Signore Dio. C'è stato il periodo in cui lui si faceva pagare, lui e altri, per rispondere al telefono.
1: Ah, certo.
0: Vi ricordate? Sì. E costava tipo già solo lo scatto la risposta.
1: Ma sì, ma dai, pagavamo delle cose assurde, tipo le suonerie.
0: Le suonerie!
1: Adesso che le suonerie andiamo sempre in muto.
0: È vero.
1: Prima pagavamo le suonerie.
0: Si pagavano le suonerie.
1: E adesso ci abbiamo sempre muto.
0: C'era anche la hotline, ma vabbè, magari la hotline c'è ancora. No, perché la cosa che mi faceva sorridere era tipo 1 6 6 10 10 10, chiamami. E poi la persona che era dietro questa voce era tutt'altro rispetto a quella che immaginavi. Era lì che poveretta, mentre si limava le unghie, si faceva la ceretta, rispondeva, capito?
1: Meglio è, io sono virgola, sono un gattino.
0: Oddio! Virgola era quello delle cover. Cos'erano?
1: Delle suonerie.
0: Delle suonerie. Che cosa mi stai sbloccando? Allora, ragazzi, ci scrivono. Aspettate che vi siete sbizzarriti con i messaggi. Vogliamo parlare dei 45 giri che regalavano col detersivo Omo 55 anni fa. Il 45 giri che regalavano col detersivo Omo. Ragazzi,
1: Omo sarà omino bianco, no?
0: No, Omo è il papà del detersivo di Omino. Forse Omo è la versione extra large e Omino. Scusatemi, ma voi ve lo ricordate il marsupio che regalavano col detersivo? Forse era il Dash All Gear con la stella, dai,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, sì, sì.
0: Brutto, però è tipico, il fatto che era gratis, quando è gratis piace sempre tutto di più.
1: Poi erano i tempi di Mulino Bianco con i regalini, dai, erano quei tempi lì.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora fermi, fermi, intanto vi leggo. No, vi leggo, non è vero, devo andare musica pub. Ciao ragazze, il mio primo CD erano i Roxette, Joyride. Il secondo, gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Poi boh, non ricordo più la moltitudine degli altri, mai Lorin o no, corsa mai, insomma mi sono persa. Ragazzi, musica, pubblicità, musica, musica, ricchi prima continuano, dopo vi regaliamo un altro cappello.
1: Cappellino.
0: Sì, una Kodak no, sarebbe un po' pretenzioso, ma ce l'ascoltiamo, quella di Willy Peyote qui su Radio 3. Ti piace Willy Peyote?
1: Molto, molto.
0: Vero?
1: Bravo, bravo.
0: Vero che a 3 scelgono bene,
1: sì,
0: la musica?
1: Tantissimo.
0: Ah ragazzi, non si scherza niente, eh.

0: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Allora, buongiorno, noi siamo Trapleti Pittori.
3: No, troppo moscia, più convinta.
2: Trapleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
3: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
2: Trapleti Pittori, Trapleti Pittori, Trapleti Pittori.
3: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
2: Quindi, Trapleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
3: Dai, vi aspettiamo.
2: Per un bianco
3: o per un rosso.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: perfect tonight.
1: Posso dirvi che è un pomeriggio di combo un po' inaspettate? C'era Tiziano Ferro con Lazza, c'erano i The Colors con Elodie, Ed Sheeran con Beyoncé con Perfect, insomma io, la Marghi Zanata con la nostra Cricri, ci sono delle combo un po' inaspettate, ma stavamo parlando di musica, adesso abbiamo parlato del primo CD che abbiamo acquistato, abbiamo parlato veramente di un botto di cose, oggi tornare indietro sarebbe abbastanza difficile, ma visto che stamattina stavo facendo un po' di rassegna stampa con la Cricri, sorseggiando un coffee, mi è capitato tra le mani questo articolo e ho detto, vabbè, va riportato assolutamente in onda, va, per forza. Va. Ascoltate bene, sapete che mi piace da matti sia a me che a Maxolins riportare studi vari e eventuali. Qui dicono: chi rompe le scatole al DJ per cambiare canzone è solo un egocentrico. Lo dice la scienza.
2: E anche noi.
1: Allora, in effetti abbiamo commentato, non so come la pensiate, se siete amanti del karaoke, io non sono una fan sfegatatissima, ma quella serata ogni tanto con gli amici mi piace e mi diverte. Bene, una roba che mi snerva è quando sai già che vai a una serata tipo Maxi, che non hai ancora conosciuto Maxi,
2: no,
1: tu.
2: No.
1: Male, adesso poi dobbiamo rimediare.
2: E non lo so, è one shot.
1: È one shot. Beh, faremo un altro programma.
2: Maxi non è venuto.
1: Beh, Maxi mette musica, un DJ bravissimo. Punta molto spesso anche agli anni 90, ok? E quindi ogni tanto quando ci sono le sette Maxi io vedo che la gente arriva e fa le richieste. Io dico, ma se c'è Maxi che è bravo a mettere musica, non è detto che il pezzo che piace a te piaccia agli altri.
2: Certo.
1: Cioè è sempre un po' rischiosello fare le richieste.
2: E poi quel sotto, metti questa.
1: Sì, ecco, sì, no, più che altro con l'insistenza anche. Sì, carina questa, ma mi metti quest'altra? Che uno dice, aspetta un attimo, c'è tutto. Anche perché dietro alla scelta di una canzone e dietro l'altra, come in un palinsesto musicale tipo radiofonico o una serata, c'è comunque uno studio,
2: C'è, sì, c'è un fil rouge.
1: Sì, c'è un fil rouge. Esempio, beh, manca ancora un sacco, ragazzi. Io il 4 luglio, se tutto va bene, parto. Sto via 3 settimane e poi noi ci risentiamo subito, perché il 26 luglio, che è una domenica mattina, sono in onda, però con solo musica italiana. Ecco, anche
2: bello.
1: Lì. Bello. Bello. Ne parlavamo prima con la Cricri, che sapete quando tra donne ci si prepara, si chiacchiera a profusione e si mette, si sceglie la canzone da mettere, la musica da mettere in sottofondo.
2: Sì.
1: E noi avevamo proprio voglia di fare le canterine.
2: Sì.
1: Ci sono quei momenti in cui
2: sì, che vuoi proprio cantarla.
1: Sì. Abbiamo messo gli 883. Tra l'altro, tu hai visto, io non mi sono persa la serie degli 883.
2: Anche io, sai che ho visto solo tipo la prima e la seconda puntata.
1: Allora l'hai visto?
2: No, tipo 2 puntate della serie.
1: Ma era bello?
2: Carino.
1: Perché me ne hanno parlato benissimo.
2: Ma anche a me, l'avevo vista, poi mi sono persa.
1: Che serie state guardando ultimamente? Ci sono suggerimenti, novità?
2: Ma sai che c'è quella di cui parlano tutti adesso? Ora te la dico, mi sfugge che ora ci penso. Ma pensaci. Ce n'è una che escono tutti pazzi.
1: Perché ieri sera stavo dicendo alla Cricri e al nostro amico Simo, che saluto, io sono ossessionata dalla voglia di andare a vedere al cinema, che secondo me con queste serate calde il cinema può essere una bellissima opzione, Obsession. Pare che sia il film thriller / horror più discusso del momento. Tutti che vanno a vederlo, in pratica, provo a riassumervelo. Questo ragazzo è innamorato di questa ragazza, che però al momento non ricambia, e quindi lui può esprimere un desiderio, ma non so se con un biscotto della fortuna, non lo so. So che esprime un desiderio e le cose cominciano a cadere. Ma state attenti quando desiderate una cosa, perché è forzata.
2: Dipende da che piega prende.
1: Cioè, è certo, anche perché a quel punto è come se fosse un incantesimo, ma in negativo, come si chiama, una, non dico una macumba, ma ecco.
2: Quasi.
1: E ti si può accanire contro il tutto.
2: Contro.
1: Quindi, insomma, sono molto curiosa. Ho visto il trailer, ho detto cavolo, però io ho paura a vedere i film dell'orrore da sola.
2: Io lo sai.
1: Perché poi quando sono da sola a dormire. Quindi volevo andare a vederlo
2: io
1: con te.
2: Ho dormito 2 notti per quel film.
1: Quale?
2: It, da piccola.
1: Vabbè,
2: che paura.
1: Ma io di più, io It, Freddy Krueger.
2: Mamma mia.
1: Io pensate che ancora adesso ricordo 1, 2, 3, Freddy vien da te, 4, 5, 6, Lusa dove sei? Perché mi ricordo che ero con i miei genitori in un matrimonio, ed è chissà di chi, mi ricordo neanche dove fossimo, ed eravamo io e i miei due fratelli e avevamo visto, c'era Freddy Krueger in TV. Però sai, finché sei con i fratelli, ma quando poi dormi da solo son cavoli. Anche il Sesto Senso ha avuto la stessa cosa.
2: Esatto.
1: Brutto, eh?
2: Sai che It c'era quella frase che lui diceva: se tu pensi che se ti dici che il pagliaccio non esiste, verrà a cercarti.
1: Oddio.
2: Esatto. Quindi è proprio un...
1: Mentre poi c'era la versione invece che non è film horror, ma è un film, è un capolavoro, Beetlejuice.
2: Ah, sì.
1: Che se lo ripeti tre volte, compare. Sì.

0: Ciao, io mi sono appena guardato Absentia. Allora guardatevelo, ragazze. È un thriller con dei svolti, addirittura qualche volta un pochino molto di suspense. Con un finale molto a sorpresa. Guardatevelo.
1: Scusami, come ha detto che si chiama?
2: Absentia?
0: Ciao, io mi sono appena guardato Absentia.
1: Absentia. Cavolo, non l'avevo mai sentito.
2: Neanch'io.
1: Mentre la Cricri ci tira fuori la chicchetta della serie più seguita del momento, che è?
2: Off Campus,
1: ma sai che tutti me l'aveva detto anche Maxi?
2: Ma tutti la seguono, tutti e persone diverse tra di loro.
1: Ma parla di amore?
2: Sì, super storia d'amore, sdolcinata, ma è piacevole.
1: Ma tra
2: ti
1: giovani?
2: Fa sognare, sì, ti fa sognare.
1: Ma tra giovani non mi fa sognare. Io sto invecchiando, quindi se li vedo troppo giovani non mi medesimo.
2: Fa sognare tutti.
1: Vabbè.
3: Ma Shining ve lo ricordate?
1: Tesoro, Shining ha creato... Guarda, io non riesco più a vedere i gemelli nello stesso modo. Cioè... tra tricicli e gemelli, gemelline, però vabbè, quello è un capolavoro.
2: Sì, è bellissimo.
1: Labirinti?
2: C'è il labirinto finale.
1: Ah già, è vero, c'è anche la... Mi piacerebbe andare in un labirinto, però, sai?
2: Ci andiamo.
1: Sì.
2: Li conosco.
1: Andiamo.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove e dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
4: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
5: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Cavi Ezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
6: Cavi Ezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
0: Radio 3, dove batte il cuore.

0: Da qui i miei occhi passano anche i muri. State facendo il trenino sulle braccia. State facendo le pulizie, perché poi con sto caldo anche le pulizie diventano un'impresa,
1: mamma mia.
0: Brutto, eh?
1: No, si sventagliano.
0: Mamma, sventagliate. E 5, 6, 6 e oh. Amici, allora non so bene come ci siamo finiti dentro, ma non importa capire le origini dell'argomento. Siamo finiti a parlare anche di suggerimenti vari et eventuali di serie da guardare, filmetti, robe, anche perché su suggerimento mio, ragazzi, tutto sommato con sto caldo andare al cinema non è una brutta idea, eh? Belli lì al fresco, spaparanzati.
1: Sì. Sai che a Parigi tengono aperti i cinema per i rifugi al fresco?
0: Cioè?
1: I pomeriggi ci sono per gli over e gli under. Puoi andare gratuitamente al cinema, vedere film e stare al fresco.
0: Ma dai!
1: Parigi.
0: Beh, bella, bella idea.
1: Bella, sì.
0: Sì,
1: se metto.
0: È una vita che non vado al cinema, mi piace, cioè, mi spiace, perché a me piace veramente tanto, come mi manca anche la questione. Vi ricordate voi il vecchio Blockbuster di un tempo?
1: Ah sì, sì, sì, sì.
0: Cioè,
1: sì.
0: Beh, il rituale del cinema, sì. Poi non posso andare al cinema se sono attenta alla linea. Al cinema si va, si prendono i popcorn caramellati, le caramelline. Cioè,
1: caramelline, sì.
0: Sì, cioè non puoi andare così a secco.
1: No, no, no.
0: Però è un rituale che ogni tanto va fatto e secondo me in queste serate, ottima idea. Poi ho visto vari ed eventuali cinema in giro per il mondo. C'è quello dove ci sono il king size, it
1: sì,
0: is dry.
1: Sì, sì. A me non piace tanto, ti devo dire, anche alcuni di Milano hanno questa roba
0: di sdraiarsi. Non ti piace? Ah, perché dici, si sdraiano anche gli altri. Anche, beh, anche a te, già,
1: sì.
0: Già il sedile in velluto.
1: Esatto.
0: Che non sai se quella prima di te aveva la forfora o i pidocchi.
1: Ah, anch'io. Devi venire altre malattie.
0: Io, poi la gente mi prende per pazza, soprattutto d'inverno, appoggio la giacca dietro,
1: certo,
0: sulle schienali, così la mia testa, esattamente come in treno o in aereo, si appoggia sulla mia giacca.
1: Sì,
0: raga, è brutto, però si diventa schizzinosi.
1: Grande fonte di pidocchietti nei bambini dell'asilo arrivano dai cinema, perché sono quelli che più bassi.
0: Oh
1: che
0: no!
1: Sì.
0: Mi avete perso l'ansia.
1: La mucchina.
0: Vabbè, comunque, se invece non andate al cinema, guardate direttamente da casa. Bel telefilm, scrivono. Uno dei pochi che soddisfa i gusti sia di femmine che di maschi. Discovery of Witches. La scoperta delle streghe. Ma va?
1: Bello!
0: Non ho neanche mai sentito parlare.
1: No,
0: poi, ciao Marghe, fedele tamarra del venerdì mattina con Maxi B in direzione San Siro per Gabri Ponte. Oh, sapete che l'ho intervistato Gabri Ponte?
1: Oh.
0: Anni fa, quando lavoravo in una radio in Italia, Latte Miele. Ragazzi, lui buono vero, parte bravo,
1: bravo
0: e ok, simpatico, alla mano, era fidanzato o sposato, non ricordo, mi ricordo che, però ricordo bene che io ero single, ero lì che perdevo le bave, proprio pazza di lui, perché poi un uomone alto, era alto 1,97, 98, non lo so, simpatico, guarda, proprio gran ricordo, quindi goditi Gabri Ponte stasera, divertiti. E se vi va, prima di entrare, cavolo, nell'ultima ora, ma di già.
1: Già.
0: Ma come hanno fatto a volare così?
1: Ma non è giusto.
0: Vabbè, vabbè, ti rinviteremo, faremo un...
1: è un one shot.
0: Ma faremo uno sciottino.
1: Sciottino.
0: Come c'è l'uomo in omino, detersivo. Facciamo uno sciottino. Ragazzi, io vi suggerisco di alzare il volume a palla. Questa canzone nuova, parlando di combo, visto che oggi ci sono un sacco di combo musicali qua, a 3i, Jovanotti e Alfa insieme. Il risultato, secondo me, è un capolavoro che porta buon umore. Quindi auguro buon umore a tutti in questo sabato pomeriggio, che insomma non fa mai male. Volume a palla.
1: Buon vento.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Tra due minuti sono le 17. Buongiorno.
3: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
0: Infotraffico.
5: Oh, aggiornamenti freschi freschi perché mi sono appena arrivate le guardate, in questo istante sul 2 Chiasso direzione San Gottardo ad Airolo chiuso raccordo autostradale in entrata, e sulla 2 Chiasso direzione San Gottardo fra Quinto e l'area di dosaggio Airolo traffico congestionato, anzi bloccato per 2 chilometri, quindi amici più o meno ritardi fino a una ventina di minuti. In caso doveste notare voi del disagio lungo le strade, lo sapete ormai, abbiamo creato un po' una community, diamoci una mano, fatemi sapere allo 079 449 9537 in modo da divulgare l'info al resto degli amici.
6: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
0: Previsioni del tempo.
5: Mentre non perdete il vostro stile, vi dico anche che dal punto di vista meteorologico dovrebbe rimanere tutto abbastanza uguale, cioè caldo fa caldo. Qui dicono basse quote e temperature massime fino ai 33 gradi, in Alta Engadina fino ai 27, per ora è soleggiato, ci siamo affacciati anche prima io la cricri, almeno qui, in quel di Melide c'è il sole, qui dicono abbastanza soleggiato e molto caldo nel pomeriggio sui rilievi, sviluppo di cumuli e nelle Alpi in serata temporali isolati.

0: Oddio, sembrava la pubblicità. Lipton Ice Tea, fenomenale. Va bene, fenomenale anche Radio 3 che vi accompagna come sempre dalla mattina alla sera, non vi abbandona mai. E quest'oggi nelle mie mani, dalle ore 14 alle 18, io sono la Marghe in compagnia della Cri Cri, che non, se non conoscete, se vi siete appena collegati, è una delle mie più care amiche. È venuta a trovarmi e mi ha detto: che facciamo, non vieni in radio con me? Ovvio. Sentite, stamattina abbiamo volato altissimo leggendo un articolo, perché a me capita spesso di pensare in giro nel mondo, anzi in giro per il mondo, mica ridiamo tutti allo stesso modo.
1: Ah, no.
0: No? C'è già solo la risata, perché adesso mi addentro in una cosa un po' più approfondita, ma la risata è diversa. È diversa, lo vedi? Io sono stata in Giappone, adesso non voglio imitare perché non sono brava nell'imitazione della risata, ma mi rendo conto che sì, ti accomuna, perché se c'è una cosa che capisce quando uno sta ridendo, capisce che si sta divertendo, e quello vale.
1: Un'esplosione di gioia.
0: In Francia, in Giappone, in Islanda, ovunque. Però come comunicano a livello di messaggistica, quindi su WhatsApp? Noi scriviamo che poi ci sono dei meme divertentissimi dove vedi gli amici che chattano e quando uno scrive ha la faccia triste, no? Perché succede spessissimo, e si scrive AH e non AH, no scusami, H
1: no, AH
0: no, e AH o AH, cioè AH nel senso egli ce l'ha. Vabbè, comunque già su questo potremmo aprire una parentesi. Ma come lo scrivono nel resto del mondo? Pensavo fosse più o meno tipo negli States si scrive LOL, laugh out loud, quindi risata fino, risata crepapelle, ok? LOL, se uno magari non lo sa, ecco, sappiatelo. Abbiamo trovato questo articolo che ci riporta i vari modi, le varie risate su WhatsApp / messaggistica in giro per il mondo. Però Gianni, mi devi star dietro, ci vuole sì. Come ridono su WhatsApp in Brasile? O in Brasile è KKKK, tipo. E penso sia quello. Perché sennò perché metti tante K, scusa? Eh sì?
1: Il dolore.
0: Che poi magari loro vedono la nostra e dicono: perché fanno. Sì, perché se loro non sanno, diranno.
1: Ma se tipo un italiano scrive un brasiliano.
0: Eh sì, mettersi d'accordo non deve essere facilissimo,
1: no, capirsi.
0: Quindi
1: anche.
0: Se comunicate con un brasileiro, sappiate che per mettere la risata mettete tante K. Negli Stati Uniti H-A-H, ma non è vero, L-O-L, vabbè. In Spagna non è vero, sì. Aspetta, ma non è vero. J-A-J-A-J-A. Come, scusa? Tu parli lo spagnolo, io no.
1: No, ma
0: e come sarà? Perché, scusami, io soy, ci sarà J. Oh no, io soy e la Y.
1: No, Y.
0: E allora come si pronuncia la J? Fammi pensare. Dimmi una parola spagnola con la J. Yolanda. No, Yolanda con la J. No.
1: No, con la J, Yolanda.
0: Sei sicura? Secondo me no.
1: Tu come la scrivi?
0: Con la Y. Forse sbaglio, ma io non scrivo Yolanda, punto. Beh, in Spagna J-A-J-A-J-A.
1: Ya. È un po' fino lì, sai che c'era il cartone animato?
0: Ah sì, ah sì. No, scusami, adesso chiedo a ChatGPT, scusatemi, adesso è importante. Mi dici una parola in spagnolo con la J? Vediamo, aspetta, adesso faccio un esempio perché... Juego. Quindi sarà. Ah, allora è con la H. Allora si dice come da noi. Però è con la J. Hai capito?
1: Però
0: se juego è con la J, allora ha è uguale, però con la J. Ok? In Norvegia.
1: Vai.
0: H-O con la sbarra. H-O con la sbarra, H-O con la sbarra. Se pensi a un
1: momento freddo.
0: Se pensa tipo a un modello dell'IKEA.
1: Ah, c'è la libreria.
0: Molm.
1: sì.
0: Non so, sarà oh oh oh oh. Ah, tipo Babbo Natale. Che esiste, ci tengo a dirlo a tutti i bimbi all'ascolto. In Ucraina, Oddio. Vabbè, lì. XAXAXA.

0: Oh raga, quello non si interrompe. Grecia. Ah, Grecia come l'Ucraina. Sac, sac, sac, sac, sac, sac, sac. In Francia.
1: Però mi dà l'idea di taglio.
0: Anche a me, infatti, anch'io col greco ho tagliato l'ultima risata, fatto fuori. Francia. Quindi HE, HE. In Russia, AXA, AXA, che sembra il nome di un'assicurazione.
1: Sì.
0: Ridi poco, che poi dopo.
1: Ridere.
0: Ecco. Sud Corea.
1: Ah, carini.
0: Scusami, perché in Cina non riesco a dirvelo perché non capisco. In Giappone vi doppia.
1: In Giappone
0: chissà come si può. Sì. In India non riesco a leggerlo e neanche in Bangladesh, in Vietnam, in Indonesia, in Thailandia sono tanti cinque. Chissà come si legge. Sì, sì, sì. Va bene, poi non dite che chi ride bene ride ultimo.
1: Comunque è un'informazione perfetta prima delle vacanze.
0: Sono d'accordo.
1: Non si può partire
0: senza sapere come puoi ridere su WhatsApp.
1: Esatto.
0: Brava, brava. Anche a 20 anni si muore, secondo me si ride. Lo sostiene anche il nostro Blanco. Mi accorgo

qui a 3i con me la Marghe. In caso vi foste appena collegati, la nostra Cricri, i vari modi di ridere su varie app di messaggistica. Cioè siamo abituati noi a fare il classico ha,

0: Mamma che fastidio!
1: È pieno il mondo, eh? Certo, fastidio. Però oltre agli speaker, nel mondo in generale c'è un sacco di gente che ride per finta. E io volevo dirvi, ma davvero con un abbraccio virtuale, non c'è bisogno di ridere nella vita, eh? Cioè, se non ti scappa, non ti scappa.
2: No.
1: È come andare in bagno. Se
2: ma
1: non c'è,
2: a te non mette ansia quella cosa di quando ti dicono invece, ti racconto una barzelletta?
1: No. Oddio, anche a te?
2: Sì.
1: Ragazzi, non l'ho mai confessato a nessuno, ma io ho un'ansia da prestazione,
2: esatto.
1: Quando mi... Anche io!
2: Anche mi hai fatto venire in mente con questa storia della risata che poi... Io penso devo ridere, non seguo poi.
1: Oddio, ragazzi, anch'io... E perché? No, quando ti dicono, no, ti racconto questo, morirai da ridere.
2: No.
1: E tu dici... E se non mi... Poi vi dico, io magari sono quella che ride per delle cavolate, giuro. Ma io sono di difficile risata. Cioè, chiedete a Maxi, io rido con Maxi tantissimo per delle boiate, ma le cose che fanno ridere tutti a me non fanno ridere.
2: Anch'io.
1: Al cinema, quando cade uno tutti... Io, boh. Cioè, come si chiama? Striscia la notizia.
2: Ah sì, certo.
1: Piuttosto che... No, peggio ancora, Paperissima.
2: Paperissima.
1: Quando fanno vedere le cadute e tutti... Ma cosa ridete? Ma c'è gente che si è fatta male. A me viene il nervoso.
2: Un po' cringe.
1: Ecco, quindi mi rendo conto che quando mi dicono no, preparati, te ne racconto, muori, adesso muori. E tu sei serio?
2: No.
1: E tipo vai, se dai carina, no, non sai cosa dire.
2: No,
1: cioè,
2: non vuoi stare lì.
1: Quindi smettetela di mettere le persone nelle condizioni di sentirsi in ansia da prestazione con le vostre barzellette.
2: Esatto,
1: ve lo dico perché vi voglio bene.
2: Basta barzellette,
1: okay? Ecco.
2: Salviamo l'estate.
1: Ciao Marghe, una è... Non ho capito. Ah, vabbè, niente. Vabbè. Stavano
2: non
1: commentando. Niente, no,
2: era una
1: no.
2: barzelletta.
1: No, non era una barzelletta. Tiravano in mezzo delle persone. Sentite, prima abbiamo parlato dei Roxette, no?
2: Certo.
1: Perché sono indecisa se il mio primo CD sia stato Neri per caso Roxette. Nel palinsesto arrivano i Roxette. Sarà un caso? Io non credo. Oh, che pezzo! Dai, che pezzo era? The look, she's got the look. Che te lo senti quasi il vento nei capelli appena
2: sì,
1: esci dal parrucchiere,
2: yeah.
1: Rossettone, you got the look. C'era anche il brand di trucchi, come si chiama? Get the London look.
2: No.
1: Bah, bah. Beh, tanto non ci pagano, meglio non dirlo.
2: Esatto.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: I saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
2: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
3: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
4: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.

0: Che pezzo, ragazzi! Ma posso dirvi che, allora, immagino che sia sempre Vale a fare la selezione musicale, non so. Quella di questo pomeriggio è stata particolarmente bella.
1: Frizzantissima.
0: Vero? No, dico è stata, non perché sia già finito, però tra una ventina di minuti, più o meno una mezz'oretta, noi andiamo. Ecco, vi lasciamo nelle mani del mero palinsesto da solo.
1: In realtà noi continuiamo, non in onda.
0: Esatto, ah giusto, le nostre vite continuano ma non in onda, ecco. Ma tanto poi noi ci risentiamo non lunedì, che è festa, ed è San Pietro e Paolo, tra l'altro anniversario dei miei genitori.
1: Wow, sì, sì. Auguri a mamma mille.
0: Vado a festeggiare con i miei, ma subito martedì, detto fatto, dalle 7 alle 10, col mio Maxolins e mio Michael. Sentite, fuori onda con la Cricri, stavo commentando che ogni parte del corpo in realtà ha un nome, anche se non lo sappiamo. Cioè, il fatto che noi non lo sappiamo non vuol dire che non ci sia. No? Ecco. Allora scherzavamo, fa tipo, faccio, guarda, ho trovato questo articolo qua, mi faceva tanto sorridere. Esempio, avete in mente la parte dell'occhio, cioè dove l'occhio fatto a mo' di mandorla?
1: Il dotto lacrimale?
0: No, non si chiama così.
1: No, lo so, ma qui dove
0: sì,
1: esce la lacrima.
0: Sì, cioè dove praticamente ti esce la lacrima, bravissima. Dove, immaginate l'occhio come una mandorla orizzontale, sdraiata. Mm. La parte della mandorla vicino al naso, lì dove si formano le caccole dell'occhio.
1: Ah.
0: Lì. Mm. Quel puntino lì ha un nome, si chiama caruncola.
1: Uè, caruncola.
0: Sembra quasi sei tipo uno che combina delle marachelle. Quella è una caruncola.
1: Caruncola,
0: caruncola lacrimale, il piccolo bollo rosa nell'angolo dell'occhio. Se non lo sapevate, sapevatelo. Poi, no? Ah, non volevo perderlo. Vediamo altri nomi. Ok. Quel punto dove tanti fanno il botox, cioè quindi dove le sopracciglia, lo spazio che separa le sopracciglia, tra naso e sopracciglia, c'è quel punto lì dove tanti fanno il botox. Anche quel punto ha un nome, cioè tu l'avresti chiamato fronte, invece no, da fronte sopra, si chiama glabella.
1: Io ho un aneddoto su questo.
0: Perché?
1: Quando sono andata a farmi il botox, la signora mi diceva, la bella, io grazie, no, è muscolo.
0: Veramente, allora diceva glabella, ma non si capisce,
1: non
0: ci credo.
1: E non avevo sentito questo.
0: No,
1: questo
0: glabella.
1: Spazio informazione, diceva glabella, io grazie, no, ma il nome
0: è il muscolo. Sì, che poi anche lei poteva fingere, stai zitta, cioè.
1: No, voleva.
0: Glabella. Poi, vabbè, filtro nasolabiale. Questa è questo canale piccolino sotto al naso che collega la bocca. La scanalatura lì, avete in mente, Poi, questo bellissimo. Mettete la mano a C, ok? Tra l'indice e il pollice c'è della pellina lì che dici, cosa ci fa tutta quella pelle in eccesso?
1: Questa?
0: Cosa me ne faccio? Purlicue.
1: E che senso?
0: Piccola piega di pelle tra polliti, non sapevi che avesse un nome, ce l'ha, ma non si dice cosa serve.
1: Cosa serve?
0: Forse perché tu parti con un tot di pelle sul purlicue, crescendo, non sa ancora quanto diventerà grande la mano.
1: Abbonda.
0: C'è della pelle.
1: Ha
0: detto lascia lì, che al massimo ci farà un fiocchetto.
1: Esatto.
0: L'ultimo che magari non sapete, qua il gomito, la parte interna, quella lì, ha un nome, fossa cubitale, vabbè, niente di particolare. Basta, l'ugola la conosciamo. Siamo arrivati perfetti per ascoltare. No, scusatemi.
1: Cos'è successo?
0: Anouk con Nobody's Wife e non ce lo ascoltiamo, ma state scherzando. Dedicato a tutte le donne single che hanno conquistato con tanta fatica la loro libertà. Signore e signori, per voi.

0: Fermi, fermi. Mi si è spaccato, no, l'auricolare, ho fatto dei disastri, stavo spaccando lo studio. Che pezzo, signore e signori, che pezzo su tre I, che devo dire che questo pomeriggio ci stiamo veramente superando. Ci sono dei pezzi musicali che ti risvegliano ricordi, memorie, situazioni. Questo quando, aspettate che adesso trovo anche una base, perché non mi sento perché ho solo un auricolare e l'altro l'ho rotto, aspettate, stavo ballando, ma comunque questo mi ricorda, perché c'è sempre un po' quella roba di vedere le donne single come se fossero delle sfigate. È una cosa che mi manda ai pazzi. Ci sono tantissime donne iper contente di essere single, e poi posso dirvi, meglio sole che con chiunque. Se non si trova, non si trova.
1: Sono d'accordo.
0: Oh, e che sono cavolo. D'accordo. Oh. Cioè, guardate, spesso volentieri è una scelta, eh? Piuttosto che accontentarsi, uno dice, sapete che c'è, ma me ne sto da sola. Esatto. O addirittura sto bene da sola in generale, anche se trovo qualcuno che mi... Oh. Sapete quante donne ho conosciuto ultimamente che... Scusatemi, sul teleticino tappo un orecchio perché sennò non sento. Quante donne decidono, quante coppie anzi, decidono di vivere in case separate.
1: Ah sì,
0: tantissime.
1: L'ho sentito.
0: È il nuovo trend.
1: L'ho sentito.
0: Sì.
1: Quindi, ma anche coppie storiche, ho letto, adesso non mi ricordo i nomi, ma ho letto di coppie storiche famose che ognuno abita in due case.
0: Perché hanno scelto di ricreare un po' quel brivido del primo appuntamento, cioè, o comunque non primo appuntamento, ma ti passo a prendere, non so come ti sei vestita, ogni tanto hai i tuoi spazi con le tue amiche, tu con i tuoi amici. E vi dico che avevo letto un articolo, ma finché si legge un articolo e non lo si vive è una cosa. Ragazzi, ho un botto di amici, e come conosco un sacco, ma quando vi dico un sacco intendo dire veramente tante coppie che dormono in stanze separate.
1: Ah sì, sì sì,
0: ma
1: sì, sì.
0: Una, vuoi perché lui è russa, o lei è, non lo so, vuoi perché ognuno ha abitudini diverse, perché si hanno orari diversi di sveglia. Ragazzi, spopola sta roba, adesso recupero l'auricolare e l'orecchio soprattutto e torno da voi.

0: scusami, ti ho aperto il microfono, non ti ho avvisato. Cosa mi stavi dicendo di interessante fuori onda? Non si può dire in onda. Questa non è stata finta. Va bene. Allora, amici, ci stiamo, diciamo, passando un po' di generi musicali differenti, perché il sabato pomeriggio, secondo me, in generale ci sta. Cioè, il fatto di lanciarsi anche in generi nuovi, tipo a me ultimamente è capitato di ascoltare musica classica. Vi è mai successo?
1: Bella.
0: No, ma mai. Se voi me l'aveste, se voi aveste parlato con la mia me di 20 anni fa e le aveste chiesto allora musica classica, mi avrei risposto ma sei impazzito. Eppure ultimamente in alcuni contesti è come se mi pulisse il cervello. Cioè, quando hai tanti pensieri e ti girano, mi dà fastidio avere le parole nei testi.
1: Sì,
0: vi succede mai?
1: Sì, sì, sì, sì. Oh. Io, per esempio, quando devo lavorare, mi metto questa playlist che si chiama Piano, Piano Full, una cosa del genere. Penso.
0: Anche tu?
1: Sì.
0: Ma non me l'avevi mai detta sta roba?
1: Non è mai capitato.
0: Oh, vi dico. Perché evidentemente è come se come quelli che studiano con la musica in sottofondo. Io non potrei mai, perché io devo avere la concentrazione massima, se non mi viene ad ascoltare il testo. Quando sono particolarmente arrabbiata o particolarmente concentrata, ho bisogno di musica classica, che non vuol dire Pierino il lupo, eh? Ve lo ricordate Pierino il lupo? Il lupo, no. Lobo, e dai, a scuola ci facevano sentire Pierino il lupo. Vabbè. Però mi succede, ogni tanto mi succede questa roba qua. Visto che navighiamo tra un genere e l'altro, io dovrei andare in pubblicità, ma è breve, veloce e tanto carina. La nuova di J-Ax, Hippie.io. Bizzarra perché non è il genere suo, l'abbiamo commentato con Maxi più di una volta. Non te l'aspetti un pezzo così da lui, e invece a volte succede. 1, 2,

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
3: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
0: Radio 3. Emozioni che restano.

0: I Bee Gees sono un po' come il nero, stanno bene un po' su tutto. Come Radio 3, ragazzi, Radio 3 sta bene un po' in tutti gli orari, in qualsiasi situazione. Cosa state organizzando? Dove siete? Cosa avete in ballo per stasera? Cenetta? A weekend, che poi è ancora sabato oggi, magari weekend pure lungo, ve la godete lunedì. Sentite amici, siamo quasi addirittura d'arrivo, siccome poi devo fare anche dei calcoli, io sono pessima in sta roba qui, mi porto avanti. No Gianni, togli, dammi una base di quelle giuste, la mia prefe. Sì, amici, posso dirvi grazie di essere stati con noi, di averci scelti in questo sabato pomeriggio, di essere rimasti dalle 14 alle 18, non una cosa così scontata. E un applauso va alla nostra Cricri!
1: Grazie
0: Marche! Sì, oh! Sapete, per noi che lo facciamo di mestiere sembra la cosa più ovvia del mondo alzare il microfono e trovare cose da raccontare, ma non è così semplice.
1: Per niente. Ecco.
0: E quindi la Cri dal primo intervento nel quale era un po' insomma spiazzata dicendo
1: devo prendere le misure,
0: cosa facciamo, in realtà poi ha capito che era come bere un caffè con amici.
1: Esatto.
0: Ed eccoci qua,
1: eccoci,
0: quattro ore volate. Senti, devi farci una serie di promesse. Uno, scarichi l'app di 3E, ci ascolterai ovunque
1: già
0: nel
1: fatto.
0: Mondo. Poi tornerai a trovarci, non sarà one shot ma
1: sciottino, vediamo.
0: C'è.
1: Vediamo.
0: E il terzo sarà gin tonic,
1: ecco,
0: poi basta. Quindi grazie alla nostra Cri, già che avete passato quattro ore con lei, ormai mi conoscete come fossi le vostre tasche, potete seguirla sui social.
1: Dai che mi vergogno.
0: No, infatti lo sto dicendo io, non tu. Zitta, smettila. Zitta. Si chiama Cristina Martella.
1: Dai.
0: Cercatela tra i miei amici. Va bene, allora grazie Cri per essere stata con noi.
1: Grazie
0: di essere anche una grande amica, questo è importante. Grazie a voi per averci seguiti quest'oggi, ve l'ho già detto, sì. Magari riesco a tornare dentro a fare un salutino, però nel dubbio, avendo il terrore di, perché sapete che poi c'è il collegamento con le news portati su Teleticino, io non vorrei fare errori, quindi vi voglio bene, vi mando un bacione, noi ci vediamo e ci sentiamo, perché siamo anche in TV oltre che in radio, martedì. Lunedì vi lascio liberi a festeggiare, io vado a festeggiare l'anniversario dei miei, ma noi ci vediamo martedì dalle 7 alle 10 con il mio Maxolins e con il nostro Michael. Vi voglio bene, ciao,
1: ciao.
0: Cricri, ciao. Sentite, Nina Zilli, cosa dite? Questa è carina, eh? A pieno volume. Buon sabato, I love you. Ciao!

È così che si intitola la nuova di Nina Zilli, Innamorata. La trovo deliziosa. Sono riuscita a rientrare per farvi un salutino. Noi ovviamente ci sentiamo martedì con il programma che non è Amici in affitto, ma Sombrero. Quindi con me la Marghe Zanatta, con il nostro Maxi B e con il nostro Michael. Dalle 7 alle 10 sarà l'ultima settimana insieme, anche perché poi, se tutto va bene, io poi dal 4 non ci sono per 3 settimane e poi torno a spopazzarvi come si deve. Nel frattempo, su il volume con quella che è la proposta musicale di Radio 3. Buon sabato, vi voglio bene, vi abbraccio forte, un bacione, ciao!

0: Mag Ticino presenta...
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pian Scairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
4: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
6: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
7: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
10: Ticino News, sera.
11: L'ondata di canicola non molla la Svizzera e infrange diversi record. Un caldo torrido che non ferma gli amanti dei campeggi, strutture che da anni si stanno attrezzando per far fronte alle immancabili ondate di calore. Il municipio di Lugano allenta le misure di sicurezza a Lugano Marittima, via libera alle bevande in PET acquistate all'esterno. Un primo passo, dice la Gioventù Comunista, mentre gli esercenti parlano di meno entrate in queste settimane. Alla presenza del sindaco Mario Branda, il Bellinzona di Renato Sergi si è presentato ai tifosi. Obiettivo primario la salvezza, ma anche riportare i tifosi allo stadio. Dragan Mihajlovic confermato capitano, l'allenatore sarà Francesco Pargaglia. E siamo al meteo, domani abbastanza soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e verso sera qualche temporale sparso, a basse quote temperatura minima sui 22 gradi, massima sui 33 gradi. È sabato 27 giugno, buonasera, ben ritrovati a Ticino News Sera. In apertura, lo avete sentito, torniamo a parlare del caldo che sta interessando il nostro cantone e gran parte della Svizzera. L'ondata di canicola infatti continua e riscrive nuovi record. Oggi il termometro, pensate, ha raggiunto nuovi massimi storici a Zurigo con 36,2 gradi, a Neuchâtel con 38,1 e a Basilea con 39 gradi, mentre l'ennesima notte tropicale a Lugano non ha fatto scendere la colonnina di mercurio sotto i 25,2 gradi, a un solo decimo dal primato del 2015. La notte è risultata molto calda a causa dell'elevata umidità e della nuvolosità che ha ostacolato il raffreddamento, ha spiegato Stefano Zanini di Meteo Svizzera a Ticino News. CH, il cambiamento è atteso tra martedì e mercoledì con temporali e aria più fresca. Nonostante la canicola prolungata, il periodo sorride ai campeggi, che registrano un'ottima affluenza di ospiti, anche perché da anni ormai sono preparati a fare i conti con le ondate di calore. Laura Zucchetti oggi è andata a visitarne uno per noi. Vediamo.
12: Siamo il 27 di giugno in Ticino, il decimo giorno consecutivo di canicola. Un caldo torrido che però non sembra spaventare gli amanti dei campeggi, strutture che da qualche anno ormai stanno cercando di attrezzarsi per far fronte alle immancabili ondate di calore.
13: Che le ondate di calore siano ormai la norma in estate anche in Ticino è un dato di fatto. Un dato dal quale è impossibile prescindere, anche e soprattutto in strutture da vivere all'aperto come i campeggi, che per quanto possibile stanno cercando di attrezzarsi. Per capire come, abbiamo incontrato Simone Patelli, responsabile del Campo Felice di Tenero e presidente dell'Associazione Campeggi Ticinesi.
14: Stiamo investendo tanto nelle zone d'ombra e nel togliere le isole di calore. Ad esempio qua vediamo, sono delle piante che ci sono da tanto tempo e la gente infatti lo ricerca ed è molto subito affollato. Abbiamo invece investito in nuove piante dall'altra parte e si vede che c'è un po' meno gente, ci vorrà qualche anno per portare l'ombra naturale. Poi vengono fatti altri investimenti come delle vele, ci sono altri sistemi per creare ombra, spazi un po' più protetti, meno caldi.
12: Le roulotte stesse e le tende in qualche modo sono sempre più attrezzate, perché in realtà i periodi di canicola stanno diventando la norma.
14: Sì, oggi i camperisti, chi ha camper e roulotte, ha quasi sempre un climatizzatore collegato, quindi aumentano un po' i consumi di elettricità. Per fortuna abbiamo tanta produzione naturale propria. Ci sono, ad esempio, questo camper, vediamo, ha un Dometic sul tetto e serve a tenere la temperatura bassa, soprattutto per poter dormire, perché anche di notte fa molto molto caldo.
13: E dunque, in un perfetto gioco di squadra tra gestori di campeggi e ospiti, il risultato è che, a parte qualche rara eccezione, gli amanti dei campeggi continuano a frequentarli anche in giorni torridi come quelli che stiamo vivendo, che presentano un'occupazione pressoché totale. E a guardarla nel complesso, ci spiega ancora Simone Patelli, è l'intera stagione 2026 a registrare cifre decisamente positive, in parte anche sull'onda dell'instabilità geopolitica internazionale.
14: I campeggi ticinesi hanno iniziato molto bene il 2026, da subito con la Pasqua molto forte, bel tempo, e questo è proseguito con gli altri ponti Ascensione, Pentecoste, Corpus Domini, e si sta lavorando veramente bene. Nel mondo dei campeggi c'è chi ha deciso di non prendere lunghi viaggi, magari con un po' di paura, poi anche la diminuzione dei voli, alcune situazioni dove la gente ha un po' paura di quello che succede e ha deciso di restare nella nostra bella Svizzera ed in Ticino. Le previsioni sono molto buone per l'estate, è chiaro il tanto caldo a volte fa un po' paura, soprattutto a lungo termine, vediamo anche chi disdice per il troppo caldo. Però al momento siamo molto positivi. Ci aspettiamo un anno superiore al 2025, che è già stato un ottimo anno per il settore dei campeggi, ma anche per il Ticino in generale, in tutti i settori.
12: Quali sono le sfide?
14: Le sfide sono quelle appunto del caldo. I campeggi alpini iniziano ad avere più interessi di quelli a piano, quindi di riuscire a non perdere l'estate come periodo di forte, forte affluenza, e con quello di mantenere sempre una grande qualità e attrattività per gli ospiti.
11: Le misure invece decise dal municipio per contenere possibili rischi legati alla sicurezza a Lugano Marittima dividono, e dopo un primo monitoraggio la città ha ora deciso di fare un primo passo verso un possibile ritorno alla normalità. Gianluca Albisetti.
15: Ma noi chiediamo che si faccia un passo indietro proprio sul divieto di portare bevande in generale, poiché non vediamo un vero e proprio nesso con la questione della sicurezza, che invece viene dichiarata come prioritaria dal municipio stesso. Pensiamo che sia semplicemente un modo, con il pretesto della sicurezza, per arricchire chi fa ingenti profitti sulla vendita di drink, arrivando a guadagnare 15 franchi, insomma prezzi per un giovane che sono improponibili spesso.
16: Se in questi giorni vi è capitato di andare a Lugano Marittima, questo cartello lo avrete sicuramente visto. Ce ne sono diversi lungo la via che porta alla foce ed è piuttosto chiaro su cosa potete portare dentro e su cosa invece no. Insomma, già da questi avvisi si capisce che quest'anno l'apprezzato salotto estivo in riva al lago è iniziato con qualche difficoltà. L'11 giugno infatti il municipio annunciava alcune misure di sicurezza dopo alcuni episodi di risse. Una su tutte, il divieto di introdurre bottiglie di vetro, lattine e più in generale bevande acquistate all'esterno. Ma ora, dopo alcune settimane, la città, ci dice il vice sindaco Roberto Badaracco, sta cambiando approccio.
17: Ci siamo resi conto, soprattutto con la grande calura e le temperature molto alte degli scorsi giorni e anche la necessità per alcuni di avere almeno una bibita, anche solo dell'acqua, una bottiglietta d'acqua, di poter introdurre le bottiglie PET.
16: Una decisione accolta con favore anche dalla Gioventù Comunista, che pochi giorni fa ha lanciato una petizione in favore dell'accessibilità dello spazio. Adam Barbato Sciufani è il coordinatore.
15: Ma questo è sicuramente un primo passo. Penso che il municipio abbia anche percepito il dissenso da parte dei cittadini, anche portato grazie alla nostra petizione e a chi ha voluto sostenerla.
18: Quante firme avete raccolto?
15: Per adesso siamo a 1400, le prime 1000 addirittura sono state raccolte in un solo giorno, per cui c'è anche un interesse da parte della cittadinanza.
16: Il bilancio delle misure dunque ad oggi è positivo e non si esclude che nel breve futuro si possa anche tornare allo status quo.
17: Ma quello che diamo è l'indicazione di non entrare col vetro attualmente ancora e con le lattine. Adesso vediamo un po' il fenomeno, è molto migliorato, quindi può darsi che un po' questo segnale ha risvegliato, diciamo così, un po' le coscienze e le persone si sono più responsabilizzate. Questo era il nostro obiettivo finale. A noi piacerebbe arrivare alla fine e poter togliere tutto e diventare come prima. Però tanto dipenderà veramente di quello che succede nei prossimi giorni. Io penso che gradatamente forse si potrà arrivare poi anche a come era prima.
16: Il sentimento di alcuni esercenti attivi nelle tipiche casette di legno non è dei migliori. Dalle circa 3.000 presenze registrate nelle giornate di punta prima dell'introduzione delle misure, si sarebbe ora passati a poco più di 1.000. Resta però da capire quanto questo calo sia effettivamente riconducibile alle nuove disposizioni e quanto invece sia il risultato di una combinazione di fattori come il gran caldo e la concomitanza con i mondiali di calcio.
11: Apriamo ora una parentesi sportiva e parliamo del Bellinzona Calcio. Lo facciamo perché durante una conferenza stampa odierna il neo presidente Renato Sergi ha parlato degli obiettivi e di cosa rappresenti la maglia granata per lui. Sentiamo.
19: So perfettamente cosa rappresenta il club per tutta la città, lo menzionava anche il sindaco Mario Branda. Non sono qui a fare promesse, ma per assumermi delle responsabilità importanti, perché oggi la situazione del Bellinzona, come ha spiegato Luca, era chiara a tutti. Da oggi inizia un nuovo percorso e sinceramente siamo tutti carichi e coscienti della situazione. Per come ha ribadito anche Luca Zorzi, per me è molto importante quello che i cittadini, quello che sono i tifosi. Io ho vissuto 6 anni come giocatore a Bellinzona, l'ho vissuto anche prima dell'era Giulini. Il calore che c'era a Bellinzona non ce l'aveva nessun altro stadio, andando negli altri stadi in Ticino, ma anche fuori dal Gottardo. Quindi quello che mi auguro dalla prima partita, che sarà il 2 agosto, non sappiamo ancora se è in casa o in trasferta, ma il mio invito è veramente caloroso a tutti quelli che sono quelli che hanno il cuore granata da sempre. L'obiettivo quest'anno è la salvezza, ma non perché Bellinzona non merita di stare in Challenge League o in categoria superiore, perché sarebbe da folli pensare oggi in questa situazione di venire qua e dire voglio fare la promozione, è impossibile. Quindi quest'anno per me la priorità è la salvezza.
11: Alla conferenza stampa si è parlato anche della campagna abbonamenti, prezzi ridotti rispetto all'ultima stagione con l'obiettivo di far tornare i tifosi al comunale.
20: La cosa molto importante adesso è far capire che sarà veramente una questione di cuore, cioè non è solo il 50 franchi in più o in meno, ma riveniamo a dare una mano, facciamo sentire l'entusiasmo. Nei mesi scorsi si è veramente detto tante volte non c'è senso di appartenenza, società tra virgolette straniera, quindi adesso ci sono tanti presupposti per poter tornare ad avvicinarsi a Bellinzona. Storicamente è una piazza delle più calde e più vicine alla squadra, quindi quest'anno c'è proprio il presupposto di dire dimostriamo che era così, non erano solo voci. Ecco.
11: Un ultimo aggiornamento calcistico, oggi è stato anche l'esordio stagionale per il Lugano di Mattia Crocitorti nell'amichevole contro l'Oxamax. I bianconeri si sono imposti per 2-1, gol iniziale all'11esimo con un rigore trasformato da Renato Steffen, secondo gol sempre dagli 11 metri di Görgig. Il prossimo test è in programma il 4 luglio a Losone contro i sangallesi del Rapperswil. E prima di chiudere parliamo di qualcosa avvenuto tanto tempo fa, in particolare 800 anni fa, perché nel 1226 moriva Francesco d'Assisi, una ricorrenza che negli scorsi giorni è stata sfruttata da Caritas Ticino per mettere in evidenza un aspetto meno noto, il modo di approcciare l'economia. Sabato 20 giugno si è così svolto a Sant'Antonino il convegno Francesco l'economista moderno. Sentiamo allora il direttore di Caritas Ticino Stefano Frisoli e alcuni degli ospiti intervenuti.
18: 800 anni dalla morte di San Francesco, sembra che poco possa dire se non un lontano ricordo, la realtà non è così. L'esperienza francescana e il modo di approcciare l'economia di Francesco rappresentano ancora oggi una ricchezza incredibile. È quello che abbiamo provato a fare in questo convegno, cioè riportare questa ricchezza, farla emergere, farla diventare tema di discussione attraverso l'incontro con relatori che arrivano da diverse parti, da diverse esperienze e che sono accomunati da un aspetto pratico, che è quello di aver letto come questo possa oggi ridire cose importanti alla nostra società.
21: Io penso che Francesco ha avuto delle intuizioni che nemmeno lui stesso riusciva a capire l'importanza di questi. La sua opzione radicale per la povertà più assoluta. Allora l'azione dello spirito non sempre è facile di percepire, anche noi abbiamo bisogno di essere illuminati. La tradizione francescana è riconosciuta.

0: vedono e che magari cominciano ad andare avanti anche soli, magari guardati solo come visionari, però ha bisogno di essere accolta, è come un seme, se non c'è una terra che lo accoglie il seme non può fare niente, ha bisogno, e la comunità, o meglio ancora la fraternità, è proprio questo, è uno scambio tra la fraternità e questo seme, perché la fraternità si sentirà arricchita, perché quando la persona viene messa al centro, beh, tutti si sentono arricchiti, e quindi è un'accoglienza reciproca che viene data da questo paradigma, o meglio dai portatori di questo paradigma, alla comunità che decide di accoglierla.
1: E questo era il nostro ultimo contributo. Ticino News Sera termina qui, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di un'ottima serata.
2: L'informazione continua su Ticino. Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
3: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i.

0: L'estate di Radio 3i. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
2: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

0: prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Amagriccino presenta
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990.

0: Bosco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
1: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere

del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.

0: estate di Radio 3i.
1: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.

0: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla.ch.
5: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
6: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri.
9: Uno di oggi.
8: Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Questa è Radio 3. Telesuona. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3.

te, forse qualcosa di buono c'è.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: l'estate di Radio 3.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Era una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie